sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no. La giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si vive al buio la nostra estraneità. E siamo tutti insieme, ma ognuno sta per sé. La ricomposizione

ad aspettare l'alba più avanti delle botte. Qualcuno c'è riuscito a entrare negli sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebra sul palco l'ultima pantomima, si bruciano le buste, vigliacca l'eroina.

5 di mattina suoniamo tutti insieme. Si balla come matti, ci sembra di star bene.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo

niente e noi. Coi turisti Maria Teresa girava a Schönbrunn e noi. Comandati da un cicerone colonnello che amava i pavimenti del castello e la carrozza cancellava la realtà. I cavalli bianchi della scuola spagnola e noi.

sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e buffa, ridi, e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri, e noi. Suona falso un violino in ungherese, il goulash obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

una cancrena hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare la sua e la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. La tua tosse del mattino, uno spazzolino in due e noi. Tra i miei denti la tua gengivite, una sola in due e noi. Il tuo corpo che io amo e tu non conosci, e il tuo dolore che mi nascondi

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare un'altra volta la sua e la tua felicità. Non lasciarmi morire, io voglio ancora

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari.

0: Ringraziamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Buonasera,
1: si parte con Sportivamente Etica, bentornati.
0: Una nuova puntata, bentornati, radiostart.it. Presidente, tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Ti vedo abbronzato, sì. Che è successo?
1: Lo sai com'è, sempre la solita storia, il primo sole lo becco tutto io, perché stando in campo...
0: Hai preso tutto tu, l'hai preso
1: però faccia e braccia.
0: E basta.
1: E basta.
0: Sì, perché la divisa è quella.
1: Esatto, quindi quello sì, però meno male che, che siamo finalmente sul periodo caldo, speriamo.
0: È arrivata l'estate, punto interrogativo, lo metterei
1: sempre.
0: Speriamo. Dicono che questa settimana è buona. Il fatto che sia questa settimana buona mi preoccupa per cosa accadrà la prossima. Speriamo
1: oggi,
0: tutto
1: oggi
0: bene.
1: 25 maggio.
0: 25 maggio.
1: Tra un mese ci sarà.
0: Lo vogliamo dire.
1: Proprio perché cade la stessa data, lo possiamo dire.
0: Lo possiamo dire. Dai, ti lascio l'onore a te. Vai. Okay, vai. Spoilera. Vai.
1: No, vabbè, io
0: anche
1: ci
0: il nostro,
1: tengo,
0: così il nostro mistero.
1: Ci tengo a illustrare ai nostri radioascoltatori che il 25 giugno 2026 uscirà il libro di Sportivamente Etica.
0: Sì, quindi vi invitiamo.
1: Data
0: dove?
1: Ufficiale.
0: Dove li
1: Sala
0: invitiamo?
1: Tosti dell'Aurum.
0: Ore?
1: 18? Ore 18:30.
0: Quindi vi aspettiamo. Ovviamente Mister X, mi raccomando, se no ti veniamo a prendere con il pullman della Gladius.
1: No, direttamente,
0: mi
1: raccomando. Scortiamo, se è necessario lo scortiamo.
0: Lo scortiamo. Sì, siamo molto contenti, stiamo fremendo, soprattutto Angelo, vero Angelo?
1: Beh sì, certo, per me è il mio primo libro, quindi per Francesca no.
0: No, è uguale, non è vero, perché sto agitata anch'io.
1: Però sono emozionato, piano piano, siccome si avvicina la data, poi tra poco dovremmo averlo proprio fisicamente in mano.
0: E quella è un'emozione molto forte.
1: Quella è un'emozione
0: molto forte.
1: Che mi aspetta, e ringrazio innanzitutto te per avermi portato anche in questo mondo del
0: scoprirete libro. Un presidente artistico, nel senso che la scrittura sta nelle sue corde, quindi attenzione perché è una sorpresa, grande sorpresa.
1: Non diamo altre...
0: No, non diciamo neanche quali sono i racconti, perché è una raccolta di racconti, diciamo solo che sono 12 ispirati a 12 podcast. Il titolo del libro è il titolo del programma, Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze. Non è stato facile scegliere, però ci siamo lasciati un po', ci siamo fatti guidare un po' dalle sensazioni che ci hanno lasciato alcuni, altrimenti non avremmo potuto, il libro non si chiudeva mai praticamente.
1: No, è sempre un libro in work in progress, nel senso che poi dopo...
0: Chissà.
1: Andando avanti con le nostre puntate, con i nostri ospiti, quindi ci sono sempre tanti spunti interessanti, quindi...
0: Molto, molto, quindi
1: però,
0: vi aspettiamo.
1: Come mi ha insegnato la mia amica prof. Francesca, nel senso mi ha detto no, dobbiamo darci, a un certo punto ha detto... Decidiamo, perché sennò non ci fermiamo mai, e quindi...
0: Anche perché, per esempio, la puntata di adesso, di oggi, avrebbe potuto darci chissà quale spunto, e stavamo ancora ciao mare. Quindi ho detto ok, basta. Poi, siccome Sportivamente Etica, chissà che vita lunga avrà, volume 2, 3, 4, non lo sappiamo.
1: Vediamo.
0: Intanto iniziamo con questo, ringrazio la poderosa edizione.
1: Veniteci a seguire per la presentazione del...
0: Ripetiamo
1: 25,
0: la data, vai.
1: 25 giugno 2026, ore 18:30, Sala Tosti, Aurum, Pescara.
0: Ottimo, ci siamo. Bravo Presidente, anche per fare gli annunci. Allora, oggi il tema è delicatissimo,
1: Tema delicato a cui teniamo molto,
0: molto
1: lo abbiamo affrontato in passato dandogli un taglio più, diciamo, scientifico, perché abbiamo avuto come ospite un medico
0: esatto,
1: che ci ha portato nel mondo del doping, e oggi invece lo facciamo sempre trattando questo argomento e anche altri, con una persona molto molto preparata che ci darà una visione su tanti altri aspetti, e quindi siamo pronti per
0: il nostro viaggio tra valori morali ed esperienze.

0: Sportivamente etica.
1: Senti che sound.
0: Bellissimo.
1: Come siamo
0: un inizio
1: oggi,
0: molto fantastico. Allora, tema già trattato, argomento complesso. Con la nostra ospite stavamo parlando prima e ci ha dato già dei piccoli segnali di quello di cui parleremo. Angelo, a te l'onore.
1: Allora, io innanzitutto dico che oggi non sono da solo, perché di solito quando ho gli ospiti sono sempre un Francesco, una Francesca, e sto sempre in minoranza. Invece oggi siamo due pari.
0: Meno okay. Male, almeno alterniamo.
1: Angela Masci, benvenuta.
0: Benvenuta Angela.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: E ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi e per condividere con te con noi le tue esperienze. Allora tu, correggimi poi se sbaglio, sei consulente legale e anti-doping assistant manager World Skate, quindi la Federazione Internazionale Skateboarding e Roller Sport.
2: Sì,
1: corretto?
2: Sì, sì, di tutti gli sport su rotelle. Siamo okay. Accomunati da queste rotelle piccole.
1: Ok, quindi, allora vai,
0: wow,
1: partiamo.
0: Fantastico. Allora, cominciamo un po' dall'inizio. La passione in generale per lo sport,
2: sì.
0: Quando comincia? Visto che sei giovanissima.
2: Allora, devo dire che quando ero piccola non ero poi così sportiva. Uh-huh. Cioè, sono sempre stata un po' spericolata, però ero abbastanza pigra. Poi l'ultimo anno del liceo, periodo università, ho iniziato a sbocciare, diciamo. Uh-huh. E la passione è nata in realtà col mio padre d'estate, perché di mattina lui andava a nuotare all'alba. Uh-huh. E quindi una mattina mi disse, dai, vieni a nuotare con me. Allora poi ho iniziato, all'inizio facevo 100 bracciate, chissà che cosa sembrava che avessi fatto, poi alla fine dell'estate io ero arrivata a fare 2 chilometri e lui invece l'aveva lasciato indietro.
0: Vabbè,
2: e poi da lì è nata un po' la passione per il triathlon, ho fatto l'Ironman il 70.3 quando l'avevamo a Pescara. Dello sport, ecco, è parte della mia vita.
0: Certo, sì. Così è strano, di solito ci dicono da bambina, invece no, vedi, non c'è mai un'età.
2: Sì,
0: non c'è mai un'età per iniziare a fare lo sport.
1: Esatto, questo è una cosa molto molto importante, perché anzi, soprattutto per i giovani, perché poi io ci tengo a loro, molti iniziano a fare sport e poi mollano. Ma non mollano solo lo sport organizzato, mollano proprio l'attività fisica, lo sport in generale, quindi. Invece il messaggio che secondo me è fondamentale è che lo sport è vita,
2: sì,
1: ci serve per la vita.
2: Poi ti aiuta anche a livello mentale,
0: esatto,
2: un modo anche per svagarti, per stare anche con te stesso. Quindi a me riempie, non riuscirei mai a pensare una giornata senza sport.
0: Tant'è che è diventato, sì, diciamo, il tuo ambito,
2: sì,
0: il tuo ambito lavorativo.
2: Sì.
0: Ecco, a proposito di questo, vogliamo un attimo spiegare meglio ai nostri web radioascoltatori in che cosa consiste il tuo lavoro concretamente?
2: Sì, allora perfetto. Io lavoro con questa Federazione Internazionale degli Sport su Rotelle e a parte seguire l'area legale sono anche la responsabile dell'antidoping e da avvocato mi occupo, ecco, della parte più legale della federazione e poi sull'evento vado per l'organizzazione dei controlli antidoping, quindi avendo diversi sport sotto il nostro governing body, abbiamo anche diverse competizioni nel mondo e quindi sono spesso in viaggio per il mondo per organizzare questi controlli antidoping durante i mondiali, durante le World Cup, durante le maratone,
0: wow,
2: di speed.
0: Una viaggiatrice per sport,
2: sì,
0: che
2: una
0: non nel senso
2: per sport.
0: Ma proprio nel senso di lavoro, sì, proprio nel senso di lavoro,
2: sì,
0: non solo per divertimento, però
2: sì,
0: penso, mi auguro che hai anche modo di vedere le città, capire un po' come.
2: Sì, poi dipende ecco da evento,
0: tipo di evento,
2: evento.
0: Certo.
2: Magari ci sono alcuni eventi dove, ecco, come vi dicevo prima, sono stata in Cina per 2 giorni e poi sono tornata.
0: Fatto un bel viaggio,
2: sì,
0: più il viaggio,
2: era
0: credo.
2: Più il viaggio che altro. Però poi altri eventi che magari durano un po' di più e quindi ho la possibilità anche di entrare proprio dentro il posto, dentro la cultura.
0: È interessante anche,
2: sì,
0: anche questo.
2: Sì.
0: Dovremmo fare una puntata sul mondo dei viaggi nello sport, ce la inventeremo.
1: Ma magari possiamo anche viaggiare direttamente pure,
0: sì,
1: noi.
0: La facciamo itinerante, sportivamente etica itinerante.
1: In tour,
0: in tour.
1: Allora, ti volevo chiedere, quali sono le linee guida sul tema dell'antidoping per quanto riguarda la la tua federazione, cioè quella che rappresenti? In generale,
2: No, in generale abbiamo, allora noi,
1: cioè, come è strutturato, dacci un po' di nozioni.
2: Siamo i firmatari del codice WADA, della World Anti-Doping Agency, e per questo è la WADA che ci dà, ecco, le indicazioni, le istruzioni su come ci dobbiamo, ecco, muovere. Anche il nostro codice, le nostre anti-doping rules sono, diciamo, basate su quello che è il codice WADA, e poi noi di conseguenza applichiamo queste regole che ci vengono fornite dall'alto, e le federazioni nazionali pure si devono rapportare a quelle che sono le nostre regole, che sono le regole della WADA.
1: Ok, ma in questi tuoi anni di esperienza, cioè il termometro del doping qual è in questo momento?
2: Allora, io,
1: secondo te,
2: vedo che adesso c'è molta più attenzione sull'antidoping e sul doping. Vedo anche una differente percezione che hanno gli atleti, o comunque chi sta dall'altra parte, nei confronti, ecco, dell'antidoping.
1: Okay.
2: Come, ecco, anche dicevo prima, mentre prima l'antidoping veniva visto un po' come un tabù, un po' sembrava si guardava solamente alle regole e alle sanzioni. Mm-hmm. Oggi invece si capisce che il cuore del messaggio è un altro, cioè l'antidoping deve essere visto come protezione dell'atleta, cioè noi ci battiamo affinché gli atleti, o chi agisce in maniera pulita, si possa muovere comunque in un environment che è congeniale a lui, un environment dove lui si senta protetto, si senta tutelato, stia bene, diciamo.
1: Questo già è importante, perché se gli atleti iniziano, anzi capiscono e vivono l'antidoping, come hai detto benissimo tu, come protezione,
2: sì, cioè è un qualcosa,
1: una
2: che
1: normalità,
2: fa, sì,
1: diciamo, anche una normalità, sì, non un extra. Poi bisogna capire, e lì è il discorso che abbiamo fatto anche in passato, perché si arriva, sì, certo, a utilizzare quello che non si dovrebbe.
2: Cosa molto importante è che oggi c'è molta più education, cioè si inizia a capire che bisogna formare già i ragazzi, già i bambini su quello che è il doping, su quello che è l'antidoping, su come muoversi in maniera pulita, sana, perché comunque qual è il bello dello sport? Lo sport è bello perché ti muovi in un ambiente comunque divertente, dove impari i valori, dove impari il rispetto, dove stai bene,
0: certo.
2: Quindi perché andarlo a sporcare?
0: Esatto, i ragazzi, tu sempre, sì, da lì, alla fine si parte sempre, sì, sempre da lì, dai più piccoli per
2: sì,
0: crescere,
2: sì, sì,
0: in maniera,
2: sì,
0: in maniera
2: deve
0: pulita.
2: Deve entrare proprio, ecco, secondo me, nella cultura, come l'allenamento quotidiano,
1: esatto,
2: così deve essere. Esatto. L'allenamento su quello che è l'antidoping, su come puoi muoverti.
0: Esatto. A proposito di questo elenco di sostanze dopanti che cambia di volta, in base a quali criteri ci sono?
2: Allora,
0: dei criteri?
2: C'è una commissione medica della WADA che poi ogni anno valuta, ecco, se una sostanza può essere pericolosa su quello che è sulla salute dell'atleta, se una sostanza comunque può effettivamente portare al miglioramento delle prestazioni dell'atleta, o comunque se non è etico l'utilizzo di quella sostanza. E ogni anno la lista delle sostanze proibite cambia a partire dal 1 gennaio,
0: okay,
2: dell'anno, però già 3 mesi prima le diverse federazioni internazionali e nazionali vengono rese edotte su quelli
0: certo,
2: che saranno i cambi, in modo tale che ci possa essere informazione anche nella community.
0: Ed è successo che magari qualche sostanza è uscita da quella dopante, nel senso non è più dopante?
2: Succede,
0: capita,
2: molte volte,
0: okay,
2: cioè, può capitare, o magari ci sono delle sostanze che sono dove c'è un'attenzione, dove si pensa che magari possano essere inserite o meno, però non sono ancora state inserite, sono tipo in uno stato di osservazione,
1: di studio,
2: per valutarne effettivamente,
1: sì,
2: quelli che sono gli effetti.
0: Mm-hmm. Non è un mondo non semplice, in
2: no,
0: cui
1: no, infatti
2: è molto
1: sto
2: tecnico,
1: cercando di immaginare,
2: sì,
1: anche
0: sì, immagino
1: il lavoro scientifico proprio che c'è dietro, cioè a livello di medici, di studio
0: considerando che ogni anno modifica, è un lavoro che non si ferma,
2: sì,
0: mai
2: perché,
0: fondamentalmente.
2: Sì, perché poi ogni anno magari ci sono nuove sostanze dopanti, perché come anche cambia cambia anche la tecnologia, cambiano ci sono molte più scoperte, molte più conoscenze, e quindi
0: certo,
2: l'antidoping cerca sempre di stare al passo con quello che è il doping.
0: Assolutamente.
1: Ma io penso comunque, a me preme il discorso, come ti dicevo, del spiegare ai giovani che non serve. Cioè non serve fare uso di una sostanza per raggiungere un risultato. Non solo non serve perché non è etico a livello proprio di valori, ma non serve perché poi ti fai del male. Sì. Quello che mi ricordo ci diceva anche il dottor Staffilano, che salutiamo,
2: sì.
1: Bisogna informare i giovani che l'utilizzo di una sostanza oggi può portare delle conseguenze anche a distanza di 10-20 anni.
2: Sì. Sì,
1: quindi
2: uno non è che, cioè, non è che il codice della WADA, potremmo dire, va a proibire l'utilizzo di determinate sostanze così per sport,
1: esatto.
2: Ma perché effettivamente può creare dei danni, ecco, al tuo corpo, alla tua mente, magari non oggi, però a distanza di anni. E quindi, cioè, veramente il primo obiettivo è la tutela dell'atleta.
0: La salute dell'atleta. Certo, e questo è un passo di un cambio importante, proprio uno switch importante, sì, per capire che proprio quello è l'obiettivo alla fine.
2: Sì, e protegge, cioè, nel senso, si vuole aiutare l'atleta, non ci si vuole mettere contro l'atleta.
0: Certo, assolutamente. Mister X,

0: Inizio a doparmi seriamente nel 2001, al terzo anno da professionista. Testosterone, GH, EPO, corticosteroidi, cortisone, ormoni. Il medico non ti può somministrare il farmaco né farti la ricetta. Mi procuro tutto coi mercati paralleli. Basta andare nelle palestre e poi c'è internet. In gara ti porti la sostanza, vai in giro con una valigetta in cui c'è quello che ti serve. Solo i NAS possono perquisirti e vanno mirati. Chi ti controlla può prelevarti il campione di sangue e urina, non può perquisirti. Siamo sempre noi a fare, metti il laccio e ti fai l'iniezione, come un tossico. Quando ti capita un fuorivena, togli, chiudi e te lo fai nell'altro braccio. In vena nel braccio, sotto cute, nella pancia, alle gambe, dappertutto dove serve. La prima volta me l'hanno insegnato i colleghi, poi ho iniziato a farlo da solo. Quando cominci ad avere dimestichezza con gli aghi, fai cose sul tuo corpo che per la gente normale sono impensabili. Diventa naturale, sai che non sbagli, oppure quando sbagli te ne accorgi subito e rifai da capo. Che cazzo ci vuole a farsi una puntura? Impari a forza di farlo. Diventiamo come animali, come bestie.
1: Questo è una parte del libro di Danilo Di Luca, Bestie da Vittoria, in cui lui racconta questo suo mondo non tanto parallelo, che poi diventa praticamente la sua vita. È un libro di quelli che secondo me vanno letti e portati anche nelle scuole, perché sono quei libri diretti, un po' come Open di Agassi, no? Proprio quasi romanzi, perché racconta la vita vera e l'errore, perché è un errore che ha fatto lui. Non vi dico il finale, però è tosto, cioè sentir parlare un atleta così non è...
2: Sì, senti proprio... Sì. Mentre tu leggevi, io ho sentito addosso tutto quello che lui ha scritto e dici che cosa ti porta
1: a fare questo
2: del tuo corpo, anche quando sei consapevole che può farti un danno, può essere dannoso per te.
1: Esatto.
2: Secondo me, ecco, bisogna chiedersi perché un grande atleta come lui sia stato portato a iniziare questo cammino di doping.
1: È incredibile, a volte difficile da spiegare. Sì. Lui parlava dei NAS, parlava di chi ti poteva, tra virgolette, sì, toccare e togliere. Ecco, spieghiamo come funziona un controllo antidoping, i risultati.
2: Funziona, ci sono questi, c'è il doping control officer, e il blood control officer per quanto riguarda il prelievo del sangue, dopo la competizione, uno sciapero, no, lo stesso doping control officer notifica all'atleta che verrà testato per l'antidoping, e viene portato nella doping control station, e poi nella doping control station ci sarà questo controllo, che in genere, ecco, come si evince anche dal libro, sono o i controlli di urine o anche il sangue. Quando si fa il controllo di urine c'è il doping control officer che guarda sempre che siano le tue urine, quindi sei controllato mentre nella fase di minzione. E se invece l'atleta è minorenne ci deve essere una terza persona che controlli chi controlla.
1: Ah, ok.
2: Sì, per una questione, ecco, di tutela dell'atleta, del minorenne.
1: Giusto, giusto. E per i risultati?
2: I risultati poi verranno inviati ad un laboratorio che è accreditato con la WADA, e poi dipende un po' da quello che si cerca, se ci sono anche delle analisi specifiche, più o meno 2 settimane, poi dipende, ecco, da laboratorio e da laboratorio, e se l'atleta è negativo non riceverà nessuna comunicazione.
1: Okay.
2: La comunicazione vi sarà solo nel caso in cui sia positivo.
0: Ok, giusto, perché tanto noi siamo in Italia, quindi il calcio è lo sport
1: nazionale.
0: Sul calcio sai qualcosa di particolare, cioè nel senso delle modalità?
2: Le modalità sono quelle. Nel calcio alla fine non si sentono molti meno casi di doping rispetto, ecco, ad altri sport che possono essere il ciclismo, l'atletica, esatto. O che sono sport più,
1: un po' più di resistenza,
2: di endurance,
0: dove magari, si spingono i propri limiti.
2: I limiti, esatto. Vanno veramente oltre l'umano. Okay.
0: E tu poi ci dicevi prima che ci sono dei giochi dove vengono permessi, cioè, come,
2: allora adesso
0: come quando l'hai detto non ci sono rimasto un po'
2: è assurdo, sì. Ci sono questi Enhanced Games che si stanno svolgendo a Las Vegas, dove permettono l'utilizzo di doping, dove vi sono proprio delle commissioni mediche che permettono all'atleta un utilizzo, dicono, controllato delle sostanze dopanti.
0: Dicono, ovviamente,
2: comunque
0: noi non...
2: è ciò che ma cioè più cioè di cioè non è proprio cioè etica zero, ma per la salute dell'atleta, cioè non pensano che veramente...
0: Che poi io dico, questi, cioè, come gli viene in mente? Cioè solo per i soldi, penso.
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Solo per soldi, vedi quando poi si esagera. Ormai nella nostra società si va su cose, cioè vengono fuori cose...
1: Sì, no, veramente, questo è allucinante. Sì,
0: cioè, si fa una battaglia globale sul doping,
1: e
0: arrivi tu
1: giochi...
0: e adesso, sì, finanziato da non si sa chi, facciamo i giochi dove il doping
2: sì,
0: è permesso.
2: Ma infatti chi parteciperà o sta partecipando a questi giochi poi non potrà.
0: Non può, beh.
1: No, la follia, ormai siamo arrivati alla follia
2: più
1: assoluta.
2: Vengono, cioè in un momento vengono distrutti quelli che sono i valori dello sport, la bellezza dello sport.
1: Assolutamente.
2: Cioè, ti dicono, alla fine ti dopi, puoi vincere tutto, ma che bellezza c'è nel
1: infatti,
2: vincere quando sai che stai imbrogliando?
1: Non lo so. Non
2: cioè, è come quando copi a scuola, sì, prendi 9, però poi...
1: Che ti resta?
0: È brava, esatto. Però questo adesso ho fatto un esempio. Non è facile che far capire ai bambini e ai ragazzi, proprio partendo anche da questo esempio, cioè a scuola non è... Cioè bisogna lavorare non sul risultato, ma sul percorso,
2: sì,
0: su come si apprendono le cose e perché si devono apprendere a scuola come nello sport. Io credo che il problema sia proprio questo. Cioè oggi il messaggio che dà la società ai giovani è la tua persona viene identificata con un risultato.
1: Esatto.
0: Quindi se tu non riesci a raggiungere quel risultato sei un fallito. Quindi per non fallire che puoi fare? Devi ingannare, devi trovare altre strade, magari nello sport devi fare uso di sostanze perché vuoi arrivare prima dell'avversario.
2: Tutto è subito, invece
1: esatto.
2: Un percorso da
0: c'è
2: seguire.
0: C'è un percorso, esatto.
1: E poi tutto uguale, ma siamo diversi, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue
2: infatti,
1: storie.
2: Magari io ci metto 10 giorni ad imparare una cosa e magari c'è un'altra persona che ci mette 3 ore. Però
1: esatto.
2: Poi alla fine
1: si arriva allo stesso punto.
0: Però tutti noi facendo una chiacchierata siamo stati a scuola, abbiamo fatto il nostro percorso, ma io oggi sento sempre le insegnanti, o perlomeno perché io ho 4 figli, quindi 3
1: vanno a scuola,
0: cioè il problema delle insegnanti la gran parte è il voto, e quello è secondo me l'errore principale,
2: perché tu non sei un voto, quello
1: esatto.
2: Deve arrivare,
0: cioè loro
1: esatto.
0: No, devi fare l'interrogazione per recuperare o per alzare la media, ma perché? Cioè nel senso, perché gliela metti su questo piano? Perché tanto poi dopo il problema non è se quell'interrogazione sei andato benissimo, ma se tu le cose non le capisci, non le hai fatte tue, ti sei già scordato e in avanti poi andando avanti, cioè io lo sto vivendo con mia figlia più grande che fa le medie e io gli devo smontare puntualmente io a lei che mi viene, ho preso 9, cioè io devo far vedere che perché realmente non è il voto che conta per me. Però è come è inculcata la mentalità a scuola.
1: Sì, esatto.
2: Perché poi magari la volta che poi non prendi 9, prendi 4,
0: esatto,
2: tu non sai come gestire
0: esatto,
2: quello che vedi come un fallimento e dici, oddio,
1: esatto,
2: ti casca il mondo.
0: E a me quello preoccupa, che poi non sono pronti i giovani ad affrontare i momenti difficili.
2: E invece lo sport secondo me insegna pure quello, perché insegna a gestire ecco quelle che sono le vittorie, però anche le sconfitte. Sai che sì, magari ieri hai vinto, oggi hai perso, però magari domani torni a rivincere. Capisci come
1: sì,
2: ti devi muovere.
1: Ma infatti ho parlato con molte professoresse che sono in licei, diciamo, sportivi, e in tante mi hanno detto comunque ragazzi che fanno sport si vede che hanno una marcia in più anche proprio in classe, nello studiare, perché
2: hanno un approccio differente.
1: Un approccio completamente diverso, perché si rende conto di che cosa vuol dire fare
0: sì,
1: sport.
0: Sì, però ti ricordi, ne abbiamo parlato con qualche ospite che ci riportava degli esempi quando, mi sembra con Alessia, quando a scuola.
1: Okay.
0: Bisogna anche a volte scontrarsi con la mentalità di professori che lo
1: sì,
0: snobbano
1: quello
0: lo sport.
1: No, quello sì, quello è vero.
0: Che
1: quello
0: non
1: è
0: lo
1: vero.
0: Trattano come un elemento
1: esatto,
0: fondamentale
1: no,
0: della crescita, ma come qualcosa che toglie
1: uniformità.
0: Tempo.
1: Sì. Non c'è neanche uniformità del corpo docente.
0: E quindi l'atleta, anche la ragazza, il ragazzo che fa uno sport importante o che comunque sta crescendo in uno sport,
2: poi
0: ma
2: deve
0: che,
2: fare una scelta,
0: di là del livello.
2: Fa una scelta.
0: Cioè gliela mettono sempre sul piano, ma tu non puoi andare a fare la partita alle 3 di pomeriggio perché usciamo da scuola, se esci un'ora prima da scuola è un disastro, oppure tu togli te, cioè è quello l'approccio culturale, è sbagliato secondo me, la gran parte delle, mi dispiace dirlo perché poi io a scuola ci ho lavorato, ci lavoro, e quindi però la gran parte delle insegnanti hanno questo approccio, cioè non gli danno il giusto peso
2: perché
0: allo
2: poi
0: sport.
2: Non si capisce, cioè non capiscono che lo sport è prima di tutto è anche salute.
0: Certo, brava, certo, brava, certo, esatto.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quindi è una battaglia importante da portare avanti perché i giovani sono confusi dopo.
1: No, esatto, perché magari vedono il loro un professore più attento, poi arriva l'altro professore e fa no, ma adesso perché devi uscire prima? Perché noi quindi sono confusi, no? Un po' quando sto a casa che la mamma ti dice una cosa e il genitore ti dice un altro. C'è confusione, invece dovrebbe essere anche lo stesso corpo docente, è un istituto sportivo, c'è questa possibilità. Il corpo docente sa che c'è questa possibilità, tutti allineati sullo stesso criterio, sì. Perché deve esserci matematica sì, chimica sì. No.
2: Sì, sì, e poi così sai, se la domenica c'è una partita, non
1: lo
2: non
1: sai,
2: mettiamo
1: non,
2: il conto
1: esatto,
2: in classe,
1: il lunedì
2: facciamo martedì o interroghiamo il martedì.
0: No, ma infatti non bisognerebbe perciò dare il giusto peso alle cose, sì. Perché poi chi ci rimette sono sempre i giovani.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: poi è un attimo che uno decide di mollare, perché poi devi fare una scelta
1: esatto.
2: E dici...
0: Esatto,
1: ma, sì. Ma è nello sport come... In tante altre situazioni dove ci sono magari degli insegnanti anche alle primarie che hanno idee un po' più avanzate, c'è sempre il collega che dice oddio no, ma questo non va bene, questo non si può fare. Cioè, quindi è sempre una lotta sì. Interna. Cerchiamo un attimino di aprire nel 2026 le antenne. Allora, noi stiamo parlando di questo...
0: Beh, io darei un suggerimento, visto questo, se sì. Un po' di insegnanti vogliono venire alla presentazione del nostro
1: assoluto,
0: libro,
1: bravo.
0: Perché ci sono tanti spunti nel libro per aiutare anche gli educatori.
1: Sì, esattamente.
0: Non solo
1: esattamente.
0: Dello sport, sei accorto? Esatto. Ti è piaciuta questa?
1: Questa bravo, ormai Angelo può fare da solo, puoi fare la trasmissione da solo, ormai puoi andare da solo, te la affido completamente. Vai, mister.
3: Volete scriverci un'email? Se volete, questo è il nostro indirizzo, sportivamente etica@radiostart.it. Vi aspettiamo!

0: Sportivamente Etica, bentornati.
1: Ci sono,
0: stavamo aspettando. Il mondo del doping con Angela Masci, che è nostra ospite, che ringraziamo. Stiamo insomma iniziando a capire come in realtà l'antidoping e tutto quello che c'è, il sistema è tutelare la salute dell'atleta, che è la priorità a tutti i livelli, da bambini fino ad arrivare al grande professionista. Angela, senti, ma tu cambieresti il tuo lavoro?
2: Mai, mai.
0: Ci piace questa risposta, ci piace.
2: Mai, perché a parte, ecco, che faccio qualcosa e lo faccio con il sorriso,
0: e
2: con la passione.
0: È la cosa importante.
2: Non mi vedrai in nessun altro ambito. Lo sport proprio ce l'ho dentro e mi sto costruendo questo lavoro e questa vita proprio addosso.
0: Brava, brava. Però una curiosità, più che una domanda, è una mia curiosità. Vedere costantemente, quindi stare, per chi ama lo sport, stare a contatto con chi viene, ma in realtà lo sport poi attraverso il doping, diciamo che nega i suoi principi fondamentali, ti fa ancora credere nella bellezza dello sport?
2: Sì,
0: okay.
2: Sì,
0: questo è importante.
2: Credo che lo sport sia bello perché insegna valori, perché ti dà il rispetto, perché ti dà la fiducia, perché ti insegna a perdere, a vincere, e secondo me c'è tanto di bello. Non dobbiamo lasciarlo sporcare, lasciare che si sporchi, perché c'è chi non rispetta questi valori.
0: Esatto.
2: Cioè, io ci credo e non posso che essere ottimista. E
0: questo è bellissimo, ed è un messaggio molto bello per i ragazzi. Noi diciamo tutte le puntate, mettiamo, c'è un momento in cui il concetto di perdere, la sconfitta, viene sempre fuori, anche in questo caso. Ragazzi, se si perde ci si può rialzare, anzi ci si deve rialzare. La sconfitta succede sempre.
2: Perché poi
0: lo
2: sport
0: sempre
2: rappresenta quella che è
0: la vita. Esatto.
2: Quindi tu impari dalle sconfitte, impari, ti rialzi e riparti. Cioè, puoi sempre ripartire. Io penso che si possa sempre ripartire.
0: Sempre, sempre. Ma anche l'esempio più, anche per stare anche al linguaggio dei ragazzi. Interrogazione che va male, alla fine se studiate poi l'interrogazione va bene.
2: Sì, quindi.
0: Da quell'errore, da quello sbaglio, non ho studiato, l'interrogazione è andata male, studio, l'interrogazione
2: una volta
0: va bene.
2: Ti impegni
0: un po' di più,
2: ti dedichi un po' di più.
0: Esatto.
1: Sì, ma l'interrogazione non serve per prendere 9,
0: per capire,
1: apprendere.
0: Io in quel senso dicevo.
1: No, dico, no, lo so,
0: in
1: no,
0: quel
1: no,
0: senso.
1: Voglio rinforzare il discorso di prima, cioè gli insegnanti devono spiegare ai propri ragazzi che stanno studiando non perché, sì, vabbè, i genitori ti mandano a scuola, ok, la scuola dell'obbligo, chiamiamolo così, però perché serve nella vita.
0: Esatto, okay. Esatto. Il voto lascia il tempo che trova, è finito lì, perché tu puoi uscire con un 110 e lode, ma poi trovi difficoltà nel lavoro, che cosa ti è servito quel 110 e lode, magari così, giusto perché,
2: non
0: hai capito nulla di quello che hai fatto in 5 anni.
2: Non devi studiare perché il tuo fine è prendere quel nome, tu devi studiare perché vuoi imparare, perché vuoi apprendere, poi così ti porti dietro un bagaglio che poi potrai utilizzare nella vita.
1: Prendiamo la nostra ospite, presumo che abbia studiato tanto per raggiungere
0: e mi sa che non ha finito ancora di studiare.
1: E studia quotidianamente,
2: quotidianamente,
1: perché il suo lavoro la porta.
2: Naturalmente non sono arrivata qui subito, anch'io magari ho avuto i miei momenti di sconforto e dicevo oddio, perché comunque avrei sempre voluto fare qualcosa con lo sport, però all'inizio non trovo. Però poi
0: è arrivata
2: oggi, domani, dopodomani.
1: Raccontaci come è iniziato, proprio, che prima ce lo dicevi.
2: Sì, allora, vabbè, perché io mi sono laureata in giurisprudenza, poi ho fatto l'esame d'avvocato, però non avrei mai voluto fare l'avvocato dentro quattro mura, dico sempre mi sarei ingrigita. E poi feci un anno, un'esperienza al Parlamento Europeo come assistente di un eurodeputato. Avevo la possibilità, ecco, di rimanere, però poi ho detto no, ma io voglio fare qualcosa con lo sport, perché quello è il mio sogno. Quindi sono tornata a Pescara, stavo lì in ufficio a fare l'avvocato, che però non volevo fare, quindi passione zero. E ho iniziato a mandare un po' di curriculum, a scrivere email, mandi curriculum. Poi ho fatto due corsi, uno di management olimpico alla scuola dello sport a Roma, al Giulio Onesti, poi ho fatto un altro corso di diritto ed economia dello sport, continuare a mandare curriculum, e poi A febbraio, ecco, del 2020 mi ha chiamato questa federazione internazionale e ho iniziato il mio percorso con loro e da allora sto con loro, sono cresciuta tantissimo, ogni volta è imparare qualcosa di nuovo e poi devo dire che loro hanno creduto tanto in me e quindi io magari ad oggi ho tante responsabilità e, però sono felice di averle, sono felice di ogni giorno, ecco, di aggiungere qualcosa di più alla mia crescita, al mio lavoro, e veramente lo faccio con il sorriso, cioè per me non mi sembra di lavorare.
0: E ti capisco,
1: che bella storia, in un momento storico
0: molto particolare, a ridosso proprio delle chiusure.
1: Difficile per tutti, comunque arriva anche una bella notizia, un nuovo inizio, quindi sicuramente anche poi la difficoltà di averlo vissuto proprio
2: perché il mondo dello sport magari si dice è ancora un mondo molto maschilista dove è difficile
0: questo
2: entrare.
0: È un altro tema, però...
2: Però alla fine poi... Cioè nel senso io ce l'avevo dentro e dicevo no, quella è la mia strada e quindi poi dico sempre se voglio fare una cosa so che posso farla, come quando mi misi in mente di fare l'Ironman il 70.3. Partivo da zero, sì, nuotavo, correvo, bicicletta, mai andata in bicicletta, a marzo comprai sta bici da corsa, mi misi sulla bici e piano piano a giugno mi ritrovai a fare l'Ironman, non dovevo fare nessun risultato, volevo solamente finirlo e alla fine sono arrivata e lì c'avevo mio padre che mi seguiva durante tutta la competizione, era lì che credeva in me e quindi è importante avere, ecco, secondo me anche chi crede in te.
0: Esatto, le famiglie, sì. Le famiglie che sono molto importanti.
1: Che credono in te, sì. Nel bene e nel male, brava. Esatto.
0: Soprattutto
1: nelle
0: quando
1: difficoltà.
0: Non va bene, esatto, soprattutto esatto. Perché sì. È facile. Poi quando non va bene, il genitore deve essere bravo.
2: La mia famiglia, quando ho deciso di fare, ecco, di seguire questa strada, magari non erano proprio, cioè nel senso non avevano sempre paura, che comunque una strada non molto battuta, comunque difficile, però loro mi hanno detto vabbè, noi ci siamo,
0: esatto.
2: Crediamo in te, sappiamo che puoi farcela e vai avanti, tanto poi a cambiare si fa sempre in tempo,
0: esatto, esatto,
2: quindi avere anche la loro forza secondo me mi ha...
0: Sì, sì, questo
2: mi ha
0: spinto, è importante.
2: Mi ha aiutato, ma mi ha fatto credere, sì, che posso e voglio, posso.
0: Anche a me mio padre tempo fa mi ha chiesto, fatto Francesco, ma ti piace quello che stai a fare? Ho detto, sì, pa, io questo voglio fare, ok, sta a posto. Quello, è importante, è molto molto importante. Allora,
1: è la nonna che dice.
0: la mia nonnina purtroppo non mi riconosce più, però, quando vado gli brillano gli occhi, quindi va bene così, mi riconosce lo stesso, è stato bello. Una volta sono andata a mia mamma, gli ha detto non mi ricordo bene chi è quella signorina che ero io, è stato bellissimo, ho detto non ti preoccupare nonna, quando mi vede sorride gli occhi, quindi gli sorridono gli occhi, va bene lo stesso, non è importante adesso che non si ricorda il nome. Mister X, c'hai un pezzo nuovo?

0: Grande Giorgia, grande protagonista. Allora, sportivamente etica, ricordiamo che andiamo in onda lunedì alterni alle ore 19 e in replica il mercoledì alle 8:30. Angela Masci, la nostra ospite, stiamo parlando dell'universo, stiamo scoprendo molto variegato del doping e dell'antidoping, e leggiamo un po' di
1: Un
0: storia
1: po' di
0: come
1: storia, sì.
0: facciamo sempre. Allora, il primo caso di doping ufficiale e documentato nella storia dello sport si ebbe durante le Olimpiadi di Roma del 1960 ed emerse in modo del tutto casuale, nonché tragico. Il protagonista fu il ciclista danese Knud Enemark Jensen, vittima di una caduta nel corso della 100 km a squadre che ne provocò la morte. I medici che seguirono l'autopsia trovarono nel corpo dell'atleta una serie di stimolanti illegali, prevalentemente anfetamine e alcol nicotinico. Il primo sportivo a essere squalificato per doping fu invece uno svedese, il pentatleta Hans Gunnar Lenvol, che nel corso dei Giochi Olimpici di Città del Messico del 68 fu trovato positivo all'alcol. La colpa dell'atleta era stato quello di aver alzato un po' il gomito la sera prima, ma questa era una pratica diffusa tra i tiratori in quanto

0: Io sì, penso che ovviamente si sono fatti tantissimi studi, come ci ha spiegato anche Angela, e se ne fanno tuttora. E io volevo chiederti in merito al discorso del safeguarding, perché tu hai detto bene, lavoriamo per, cioè dobbiamo vedere l'antidoping in primis come un momento di protezione dell'atleta. E quindi più in generale protezione, tutela dell'atleta, tutela dei giovani, dei ragazzi, safeguarding, se ne parla tanto. Io adesso anche con la nostra associazione sportiva come Federazione Gioco Calcio da 3-4 anni hanno introdotto il progetto sulla tutela dei minori e adesso stiamo facendo proprio questo passaggio al safeguarding.
1: Sì, perché è importante, ecco, che l'atleta sappia di potersi muovere in un ambiente in cui lui sta bene, è tutelato, si sente, ecco, protetto, non deve avere timore o paura di andare a fare sport, o non deve essere, ecco, terrorizzato da quello che è l'allenatore o dai compagni di squadra o da qualsiasi pratica o violenza che potrebbe subire, molestie, che non si tratta solamente, ecco, di violenze fisiche, ma molte volte sono violenze psicologiche. È
2: Esatto.
1: lì che bisogna insegnare anche a riconoscerle, perché magari molte volte alcuni atteggiamenti ci sembrano che possano andare bene, invece no. E soprattutto dobbiamo insegnare, ecco, a parlare, a dire se c'è qualcosa che non va, a far vedere che comunque dietro qualsiasi squadra, dietro qualsiasi società, dietro qualsiasi federazione, cioè c'è chi è pronto ad ascoltarti e c'è chi è al tuo è lì sta lì è per aiutarti.
2: Esatto.
1: Quello
0: In questo
1: invece,
0: è
1: sì, è
0: importante
1: importante far arrivare questo messaggio, secondo me.
0: anche lavorare sui
1: Sì,
0: tecnici, sugli istruttori, sulle figure che sono a contatto con i
1: è
0: ragazzi, con i
1: vero.
0: bambini, con gli adulti, per carità, con
1: Sì,
0: tutti.
1: infatti questo corso adesso che sono andata a seguire proprio al CIO, al Comitato Olimpico lì in Svizzera, era proprio volto a noi operatori da safeguarding per formare.
0: Devi cantare Francesca,
2: Partita.
0: devi cantare
2: No, no,
0: Francesca.
2: no, in inglese
0: Questo è tipo
2: no.
0: Sarabanda, devi indovinare la canzone.
2: No, non so qual è. Partito
1: Ho
2: così.
1: capito, ho capito.
0: Hai premuto il
2: Volevo dare la
0: pulsante?
2: risposta esatta, non ce l'avevo.
0: Scusaci, era
1: No,
0: un
1: quindi
0: interruttore.
1: dicevo, proprio per formare anche quelli che sono gli operatori nazionali, che a loro volta potranno formare, ecco, delle persone, dei punti di riferimento a livello, ecco, a partire dalle radici, sì.
2: Esatto. Prima parlavamo di un qualcosa di particolare perché mi è venuta in mente una domanda di cibo. Quanto c'è la correlazione con l'alimentazione?
1: Importantissimo. Infatti prima volevo aggiungere una cosa, il doping non è soltanto doping intenzionale, cioè io scelgo di doparmi per migliorare le mie
2: Ecco.
1: prestazioni, ma si parla anche di doping non intenzionale, di contaminazioni, di integratori che possono portare anche ad una positività che in realtà magari non è voluta. Il cibo è importantissimo perché io penso che la prima integrazione, l'unica parte dal cibo, cioè se tu ti nutri bene, se riesci bene a bilanciare carboidrati, proteine, vitamine, tutto quanto, poi non hai bisogno di ricorrere a chissà quale magia per stare in forma. E soprattutto quando si utilizzano gli integratori. Quella è un po' una zona grigia perché anche molte volte sul bugiardino non compaiono tutti gli ingredienti, quindi bisogna sempre stare attenti quando si prendono gli integratori, bisogna andare a scegliere quegli integratori che sono stati testati, dove il rischio di contaminazione comunque diminuisce tantissimo e nel momento in cui uno viene testato durante, ecco, i controlli antidoping, sempre dichiarare tutti gli integratori che sono stati presi nella settimana precedente, nei 10 giorni precedenti, in modo tale che comunque sia come se fosse un libro aperto, si è completamente trasparenti su quello che si è assunto.
2: Esatto, infatti dicevi che ci sono anche delle medicine con un bollino.
1: Sì, allora in Italia, se non erro, nelle medicine c'è il simbolo del
0: Sì,
1: doping, sì,
0: confermo. Sì.
1: quindi.
2: Anche questo è un passaggio.
1: Sì, è un passaggio, un passo avanti, comunque aiuta molto.

0: Sì, anche perché se lì lo assumi, cioè, sì, sei proprio consapevole che stai facendo un errore.
1: Soprattutto quando si decide, ecco, di scegliere, prendere integratori o anche medicinali, si va dal proprio medico, dal farmacista, bisogna sempre dire: io sono un atleta, cioè posso prenderlo, controlliamo insieme, vediamo la lista delle sostanze proibite, vediamo invece sulla piattaforma se questa sostanza, certo, è proibita o non è proibita. Massima, ecco, attenzione, accortezza.
2: E direi, siamo, sì, ai ragazzi che iniziano ad esempio la palestra, perché mo tutti, sì, vogliono andare in palestra.
0: Tutti vanno in palestra.
2: Pensano,
0: sì,
2: che fare sport sia solo andare in palestra, visto che non, per altri motivi.
0: Sì, vabbè.
2: L'uso di integratori, come hai ben ricordato tu, bisogna fare molta attenzione, perché possiamo fare dei danni alla nostra salute che dopo non si recuperano. Quindi ai ragazzi che vogliono magari far crescere la massa muscolare piuttosto che, non lo so, avere, integrare qualche carenza di... Stiamo attenti ai prodotti che utilizziamo.
1: Sì. Poi dove li compriamo.
2: Dove li compriamo.
1: Molte volte,
2: esatto,
1: si prendono su internet, esatto, e non sai quello che prendi, esatto, che è pericoloso.
0: Ragazzi, state attenti, è molto pericoloso, perché non è solo la prestazione, sì, ricordiamolo per l'ennesima volta. Si rischia nel corso degli anni la vita,
1: anni, sì,
0: non è solo divento forte, cioè i muscoli e vinco.
1: Perché magari
0: attenzione.
1: È un qualcosa, ecco, di immediato, si ha il muscolo, il bicipite, è bello, esatto, però poi magari a rimetterne qualcosa.
0: Se non è naturale, poi si rischia nel corso degli anni, quindi facciamo molta attenzione, come dici tu, a usare bene internet.
1: Sì.
0: Controlliamo bene le fonti, giornalisticamente parlando, anche quelle sono le fonti.
2: Le famose fonti.
0: Sì. Esatto, quindi attenzione, soprattutto i bambini, i ragazzini che magari sono sensibili.
1: E che fanno un uso così senza neanche effettivamente sapere, perché si affidano.
0: Esatto.
2: Banalmente mi viene in mente un discorso fatto poco tempo fa con un ragazzo di 16 anni della nostra squadra, che vuole, parlando di alimentazione anche, lui si sente un po' in sovrappeso, vuole tornare in forma, praticamente parlando poi con i mister è uscito fuori che lui si stava autofacendo una dieta da internet o con ChatGPT o con qualche altra fonte, e praticamente no, perché i mister stavano notando un calo proprio a livello di energia del ragazzo. Cioè, la prestazione poi in gara, ok, è già quella, però proprio a livello fisico lo notavano. Quindi un ragazzo che si è autogestito, cioè una cosa che a 16 anni, 15-16 anni, si è autogestito a livello di alimentazione. Poi, vabbè, là gli ho fatto la domanda, scusa, ma tua madre non lo vede quello che mangi a casa? Vabbè, la domanda l'ho fatta io,
0: vabbè,
2: però
0: okay, ma la risposta lasciamo perdere,
2: perché poi dietro devi vedere pure quello che c'è, genitore, vabbè, tante situazioni, però la cosa grave è questa, che oggi apri questo telefono, scrivi,
0: trovi tutto,
2: ti fanno di tutto, non c'è uno studio sul tuo corpo, i tuoi valori del sangue, quello che ti serve, quello che non ti serve, quello che puoi mangiare, non puoi mangiare, quindi questo si è fatto una dieta da solo e infatti stava avendo problemi poi fisici per mantenere uno sport, poi dipende pure dall'attività che fai. Quindi ragazzi, cioè, non dobbiamo, affidiamoci ai professionisti, pure per il discorso dell'alimentazione che avete fatto bene a citare, che è fondamentale per gli atleti, sia per evitare il discorso del doping, ma in generale per la vita di tutti i giorni ci dobbiamo affidare a persone professionali e in carne e ossa.
0: Vero. Esatto.
1: Perché
0: esatto,
1: poi ognuno ha una propria identità, ognuno ha una propria realtà e bisogna ascoltare pure quello che è il proprio corpo.
0: Esattamente, ma se pensiamo che anche adesso tu hai citato ChatGPT, Gemini lo scrive, posso anche sbagliare, quindi ragazzi leggiamo prima quello e poi leggiamo il resto. Cioè, se lo dicono da soli.
1: Poi se qualcuno ha studiato per quello, un motivo ci sarà, quindi
0: certo.
2: Se no
0: che siamo a fare?
1: Un nutrizionista o a chi è di settore?
0: Esattamente,
1: un qualcosa che non ha una forma, un'anima.
0: Assolutamente sì, proprio per questo il nutrizionista sta diventando importante anche nelle squadre, nelle scuole calcio, ma credo che anche lì ci saranno problemi con i genitori. Oddio, ma veramente, ma mio figlio come fa a non mangiare quello? Ma mo quello gli togli? Ragazzi, con calma comunque.
2: Noi abbiamo fatto un mesetto fa un incontro con un nutrizionista, fatto proprio con i ragazzi, e praticamente facendo la domanda, loro allenandosi gran parte appunto il primo pomeriggio, la gran parte dei ragazzi mangia il panino, sì, prima di venire al che è sbagliato, sia per quello che ci metti nel panino, sia per proprio come energie o fonti proteiche, cioè di tutto quello che c'è bisogno. E purtroppo però fanno il panino perché a casa gli fanno il panino, ragazzi 15 anni che magari, cioè, gli fa il panino a casa la mamma, deve andare a fare allenamento, certo, ti dovresti portare magari un piccolo pranzo fatto ovviamente nella seconda ora di merenda che ci sono a scuola, con carboidrati, proteine,
0: certo,
2: cioè,
0: quello che serve.
2: Però per fare questo ci vuole dietro
0: tempo,
2: l'aiuto prima. Di chi ti cresce, quindi parte sempre tutto da là, come abbiamo detto prima.
0: Sempre tutto da là, i figli non nascono da soli, quindi sono i genitori, cioè non veniamo fuori da soli, sotto i cavoli, ci sono i genitori, quindi
2: Da loro. E quindi genitori non sapete come gestire determinati momenti critici nello sport dei vostri figli, venite ad ascoltare la presentazione del libro il 25 giugno, perché questi racconti sono rivolti anche ai genitori.
0: Anzi, forse soprattutto
2: alle 18, grazie Angela.
0: La associamo, la facciamo venire il 25. Anzi, a proposito, io direi, quando facciamo qualche presentazione, ovviamente se può, è invitata a dare un contributo, perché comunque è importante anche il suo punto di vista, ed è una parte dello sport che c'è. Va parlata soprattutto per quello che dici tu, perché è a favore dell'atleta, alla sua salute e al suo benessere, quindi è fondamentale. Ci sei, Mister X? Ok, l'accendiamo.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Angelo, ti vedo. No, io libro
1: ho ripreso il libro di Danilo Di Luca perché c'è una bella frase, un bel messaggio per i ragazzi. Non costruisci le vittorie quando sei al massimo della condizione, le costruisci quando sei fuori forma, quando soffri come un cane ma non molli, non molli mai, non scendi dalla bici e ti danni per arrivare. Quindi sta qui la chiave. Cioè,
0: detto da lui poi.
1: Le vittorie vere nella vita si costruiscono proprio nelle difficoltà, ma nelle difficoltà quelle che ti stanno, che quando stai per mollare e invece non molli.
0: Esatto, esatto, lì sta la differenza.
1: E vai avanti e provi e provi e provi e prima o poi riesci, è ovvio che poi...
0: La differenza sta lì, la fa la testa e la fa il cuore, la fa la passione, la fa la perseveranza e, come ci diceva anche Angela, il sorriso, perché vuol dire che stai facendo qualcosa che ti piace, che ti interessa, e come diciamo sempre, richiamiamo il concetto di sacrificio, cioè rendere sacro. In quel momento stai rendendo sacro qualcosa di meraviglioso che è lo sport. Quindi che senso ha distruggerlo per una medaglia? Non lo so, un record del mondo, dicevamo, di altre cose. Non lo so, ragazzi, fatevi una domanda e cercate di darvi la risposta migliore, insomma, ecco. Angelo, vogliamo chiedere, visto che ci abbiamo...
1: Sì, no, allora, vorrei che Angela, magari secondo la sua esperienza, la sua visione, lasciasse anche lei qualche piccolo messaggio ai giovani e più giovani. Cioè, mi piacerebbe se nel tuo percorso futuro, anche, te lo dico in trasmissione, venissi con noi, magari noi andiamo anche nelle scuole a parlare con i ragazzi.
0: Esatto.
1: E in un futuro, quando avremo opportunità e occasione, e cosa ti sentiresti, dopo tutto quello che ci siamo detti, poi alla fine magari facciamo una chiosa, cosa ti sentiresti di dire ai giovani in merito all'argomento principale, che poi è quello di cui tu ti occupi, e in generale sullo sport? Allora, lo hai già detto, sì, però magari lo chiudiamo.
2: Mi verrebbe da chiedere ai giovani: qual è il bello dello sport per voi? E secondo me il bello dello sport è proprio stare in un ambiente che ti accoglie, ti protegge, in cui tu ti senti a casa, in cui puoi essere, ecco, te stesso, e quindi è bello avere dei valori, è bello rispettare questi valori, e dovete sapere che noi siamo, noi dico come federazioni, come società sportive, siamo lì per darvi una mano, per aiutarvi, per assistervi, e la cosa più bella è competere quando sai che lo stai facendo con le tue forze, quando torni a casa la sera e ti guardi allo specchio e sei fiero di te, e puoi essere, ecco, un ambasciatore di quello che è uno sport sano, uno sport pulito, uno sport che ti fa sorridere.
0: Esattamente, e questo è un messaggio bellissimo, che è tutto quello che hai detto vale nella vita, ragazzi, sì. Quindi prendetelo come spunto e come esempio.
1: Noi ti ringraziamo, Angela, per il tempo tutto. Che ci hai dedicato. È stato una bellissima chiacchierata, quindi sì. Siamo veramente contenti di averti avuto con noi.
0: Grazie davvero.
1: Un sogno per il futuro? Tu fai sempre la domanda sul sogno
0: esatto. Va bene, ok. Allora, hai un sogno per il tuo futuro sportivo lavorativo, chiamiamolo così.
2: Allora sportivo vorrei rifare un Ironman.
1: Hai ripreso grande.
2: Gli allenamenti, ho un po' un ginocchio però intanto ho ripreso con la bici, col nuoto, con la corsa, sto un po' temporeggiando. Lavorativo, continuare a crescere, vediamo un attimo, cioè a me piace tanto, ecco, il mondo della corsa, dell'atletica, quindi magari chissà se un
1: anche,
2: giorno
0: dell'etere della radio, lanciamo qualche
2: vediamo,
0: notizia.
2: Però
0: bene.
2: Sempre rimanere nel campo, ecco, dell'antidoping, perché mi piace un sacco.
0: Bene,
2: mi piace
0: bello.
2: Battermi per qualcosa che so che fa bene.
0: Allora ti auguro in bocca al lupo, credi, quindi per questi tuoi sogni. Salutiamo i nostri web radio ascoltatori, ci sentiamo, mi piace sempre dire ci vediamo, non so perché. Vedremo se avrà
1: degli
0: sbocchi.
1: Ce l'abbiamo fuori dalla radio,
0: si aspetta.
1: Chi vuole?
0: Potete entrare, ci sentiamo tra due lunedì, ed è già giugno per fortuna. Angelo, come sempre, a te la chiusura, buona serata.

Lo sport è sudore, lealtà e passione, non una scorciatoia o un'illusione. Chi cerca nel farmaco la sua vittoria macchia per sempre la propria storia. La vera bellezza sta nel sacrificio, nel superare il proprio limite d'inizio. Il doping è un inganno, un falso campione che avvelena il corpo e spegne il cuore. Un gioco truccato che perde valore, distrugge la mente e ferisce l'onore. La sfida più grande è lottare le ali, spiegare nel vento soltanto le proprie ali. La salute è il bene più prezioso che hai, non barattarla mai con la gloria. Il trionfo più bello che resta nel tempo è quello raggiunto con l'allenamento.

0: Radi.
1: Avete ascoltato Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze, a cura di Angelo Nicolò e Francesca Di Giuseppe.
2: Jazz, un disco al giorno, un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Come dico sempre in apertura, ormai me lo sono memorizzato nel cervello, il classico lunedì di Radio Start, appunto, che vi accompagna da quasi 8 anni, che inizia con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, e poi prosegue alle 22:45 con il maestro Stefano Taglietti. Anche questa sera una puntata monotematica su una band straordinaria italiana. Infatti, questa sera andremo a rimodulare la storia del perigeo e questo richiede un'immersione profonda non solo nelle loro note, ma nel clima socio-culturale dei laboratori della RCA di Via Tiburtina e nelle dinamiche di una nazione che negli anni 70 cercava una via di fuga dalla forma della canzone tradizionale. E mi vengono in mente anche gli studi della RAI di Torino, che tanto, diciamo, hanno dato alla musica d'avanguardia, specialmente elettronica e diciamo, elettroacustica di quel periodo. La genesi del perigeo non può essere ridotta a una semplice imitazione dei Weather Report o della Mahavishnu Orchestra in salsa mediterranea. Bisogna guardare, infatti, alle radici di Giovanni Tommaso e Franco D'Andrea. Tommaso, eccelso contrabbassista lucchese, con un curriculum che includeva collaborazioni con giganti come Chet Baker, era reduce da un soggiorno a New York che gli aveva aperto gli occhi sulla rivoluzione elettrica di Miles Davis. Tornato in Italia, comprese che il jazz puro rischiava l'asfissia intellettuale. Allo stesso tempo, Franco D'Andrea aveva già scardinato le strutture del bop con il Modern Art Trio, esplorando l'astrazione e il silenzio. L'incontro tra queste due menti superiori, sotto la egida della RCA italiana, fu il catalizzatore necessario. La RCA, infatti, non era solo un'etichetta discografica, ma un ecosistema. Gli studi di Via Tiburtina a Roma offrivano le migliori tecnologie europee e un clima di libertà creativi senza precedenti. Tommaso poi scelse i compagni di viaggio con precisione chirurgica. Bruno Biriaco non era un batterista jazz convenzionale, aveva una pacatezza e una precisione metronomica quasi tedesca, capace però di improvvise accensioni rock. Tony Sidney, chitarrista anglo-italiano, portava un fraseggio fluido che evitava i cliché della distorsione prog per cercare una pulizia di suono quasi alla Pat Metheny ante litteram. Infine, Claudio Fasoli al sax incarnava l'anima melodica e inquieta del gruppo, un timbro asciutto che rifuggiva l'enfasi. Il quintetto, in seguito, non si riunì per fare fusion, tepoca che all'epoca era ancora molto vago, ma per creare un suono di gruppo che Tommaso definiva musica totale. La sfida era far convivere il rigore modale del jazz con la potenza d'urto del rock, ma con un'eleganza squisitamente mediterranea. In questo primo intervento esploreremo come il collettivo riuscì a imporre un'identità forte in un mercato dominato dai giganti del progressive, dimostrando però che il jazz poteva essere sexy, potente e soprattutto moderno, chiaramente riferito all'inizio degli anni 70. Andiamo a ascoltare dall'album più famoso del Perigeo, ovvero sia Azimuth 1972, Posto di non so dove.

Quando Azimut del Perigeo uscì nel 1972, l'impatto fu dirompente. Per un orecchio attento, la prima cosa da analizzare è la gestione del Fender Rhodes da parte di Franco D'Andrea. In un'epoca in cui i tastieristi progressive accumulavano strati di sintetizzatori e organi Hammond, D'Andrea scelse la via della sottrazione e dell'effettistica discreta. Il piano elettrico veniva trattato con il wah-wah, con phaser leggeri, come una chitarra, non per decorazione, ma per alterare la natura stessa del timbro, rendendolo però liquido e cangiante. La traccia titolo dell'album, Azimut, è un capolavoro di architettura sonora. Inizia con un'esposizione quasi cameristica, dove il sax di Fasoli e il piano di D'Andrea dialogano in un vuoto pneumatico, per poi esplodere in un groove guidato dal contrabbasso di Tommaso. Un altro aspetto fondamentale di Azimut di questo disco è la geometria delle improvvisazioni. Il Perigeo evitava lo schema classico tema a solo tema. Al contrario, le improvvisazioni nascevano per sottili variazioni di pattern, una sorta di minimalismo elettrico applicato però in questo caso al jazz. La chitarra di Tony Sidney, poi, si inseriva in queste trame con un controllo dinamico straordinario, alternando passaggi acustici ad assoli elettrici carichi di sustain ma privi di aggressività. Tecnicamente, questo disco brilla per la separazione dei canali e per la profondità del mixaggio, che esalta il lavoro di biria coi piatti, trattati come se fossero percussioni tonali. Azimut rappresenta la rifrazione del suono, l'idea che un'idea musicale possa essere scomposta in mille frammenti luminosi che poi si ricompongono davanti all'ascoltatore. È un jazz che sicuramente guarda al futuro, senza però dimenticare la lezione del bebop, ma filtrandola attraverso la lente di una psichedelia colta e urbana, tipica della Roma degli anni di piombo, dove la musica diventava un rifugio di pura bellezza intellettuale. E andiamo ad ascoltare un altro brano d'Azimut, non si può non ascoltare nel caso del Perigeo a fondo Azimut, andiamo ad ascoltare questa volta però Grand'Angolo.

Dopo Azimuth il 72, il 1973 segna la consacrazione definitiva dei Pergeo con l'album Abbiamo tutti un blues da piangere. Per comprendere questo album, bisogna inoltre analizzare il titolo, quasi ironico e profondamente umanista. In un'Italia, ricordiamocelo che periodo era molto polarizzata e violenta, il Perigeo dichiarava che anche l'intellettuale jazzista possedeva una componente emotiva, un blues universale legato alla condizione umana. L'album, inoltre, dal punto di vista tecnico, mostra una maturazione incredibile nella scrittura di Giovanni Tommaso. Le strutture diventano più fluide, il basso elettrico inizia a prendere il sopravvento sul contrabbasso, offrendo un attacco più definito che permetteva di dialogare alla pari con la batteria di Biriaco, ora più orientata verso un funky rock più sofisticato. La title track, che andiamo ad ascoltare subito dopo, è un esempio perfetto della loro sintesi melodica. Il tema principale è quasi una melodia di musica leggera, che però viene immediatamente aggredita da uno sviluppo armonico complesso. Qui Claudio Fasoli offre una delle sue migliori performance, con un assolo che si muove su territori obliqui, evitando le risoluzioni prevedibili. Molti noteranno come il disco riesca a essere orecchiabile e impegnativo allo stesso tempo, una dote che permise al Perigeo di vendere migliaia di copie anche con una musica ostica e di scalare le classifiche di vendita, un miracolo per un gruppo completamente strumentale. La forza del disco risiede anche nella capacità di alternare momenti di alta tensione a ballate etere di rara grazia. È il momento in cui il Perigeo diventa la voce di una generazione che non si riconosceva né nel pop commerciale, ma neanche nel jazz accademico, e cercava una via italiana alla modernità elettrica globale. E infatti, Abbiamo tutti un blues da piangere, è un manifesto di resistenza culturale attraverso la perfezione tecnica e l'onestà emotiva.

Tra il 1974 e il 1975 il perigeo raggiunge lo zenith creativo. Genealogia è l'album della maturità totale, dove il gruppo esplora una sorta di jazz prog ancora più strutturato. Ma è sul palco che la band dimostra la sua superiorità tecnica. E infatti, la partecipazione al famosissimo Montreux Jazz Festival del 75 non fu solo un concerto, ma una certificazione di qualità del loro lavoro. Suonare sullo stesso palco dei giganti americani significava che l'Italia aveva finalmente una formazione capace di competere a livello internazionale. I live dell'epoca del perigeo rivelano una band coesa, capace di improvvisazioni collettive, dove la telepatia tra Tommaso ed Andrea raggiungeva livelli quasi mistici. Il pubblico europeo rimase folgorato dalla loro capacità di mantenere una tensione ritmica costante senza mai cadere nel banale esibizionismo muscolare. In genealogia, brani come Via Beato Angelico, che ascoltiamo subito dopo, mostrano una ricerca timbrica che anticipa di anni certe sonorità degli anni Ottanta. L'uso dei sintetizzatori, ora più presenti, si fonde perfettamente con gli strumenti acustici, creando un contrasto tra antico e moderno che rifletteva la cultura artistica italiana. Tecnicamente, la sezione ritmica Birriaco Tommaso diventa una macchina perfetta, incrollabile. I tempi dispari vengono gestiti con una naturalezza tale da risultare quasi impercettibili all'ascoltatore meno attento. È in questo periodo che il perigeo inizia a collaborare con percussionisti come Tony Esposito, che aggiunge un colore mediterraneo e tribale a una struttura già solida nell'album del 1975 La Valle dei Templi. La band, però, non sta più seguendo nessuno. Ha creato un genere a sé tutto suo, che i critici stranieri iniziarono a chiamare Mediterranean Fusion. Questo intervento che andiamo ad ascoltare analizzerà come la band riuscì a mantenere l'integrità artistica nonostante il successo commerciale, gestendo il passaggio da piccoli club ai grandi raduni giovanili, specialmente quelli degli anni 70 famosi a Milano del Parco Lambro, ma con la stessa dignità e lo stesso rigore esecutivo. E quindi da genealogia del 74 ascoltiamo Via Beato Angelico.

Nel 1976, all'apice del successo commerciale e di critica, la RCA decise di giocare la carta del mercato americano. E infatti, il perigeo fu spedito a Toronto per registrare Non è poi così lontano, sotto la supervisione di Howard Parrott. Questo disco rappresenta per loro un punto di rottura fondamentale. Infatti, i produttori che erano stati coinvolti in questo disco erano abituati a lavorare con grandi star del rock e imposero un suono lucido, nitido, estremamente compresso. La spazialità e l'astrazione degli esordi vennero sacrificate sull'altare di una produzione radiofonica. Nonostante ciò, il valore tecnico dei musicisti del perigeo brilla ancora e la perizia esecutiva è ai massimi livelli storici. Tuttavia, però, si avverte che l'anima sporca e sperimentale del gruppo è stata incanalata in binari troppo rigidi. Le sessioni canadesi, pur essendo state un'esperienza formativa incredibile, furono tra i primi italiani a usare degli studi così avanzati, portarono a galla le prime tensioni interne. Il desiderio di Tommaso era di evolversi verso un linguaggio più accessibile e si scontrava con l'anima più rigorosamente jazzistica di D'Andrea e Fasoli. E infatti il titolo dell'album, Non è poi così lontano, divenne profetico. Il successo internazionale sembrava infatti non così lontano, ma il costo era la perdita dell'identità originaria. Al ritorno al Canada, nonostante l'ottima qualità del lavoro, il quintetto sentì che la spinta propulsiva era esaurita. E di fatto, lo scioglimento l'anno dopo, nel 1977, segnò la fine della formazione storica. Resta però un album che, riascoltato oggi, suona come un testamento di estrema professionalità, un tentativo coraggioso di portare la complessità del jazz rock nelle radio di tutto il mondo, fallito solo perché era troppo avanti per i tempi o troppo europeo per le orecchie americane. Andiamo ad ascoltare questa traccia, che, dopo tutto quello che ho detto, di fatto esplora il paradosso di un disco tecnicamente perfetto che però di fatto segna la fine di una utopia collettiva. L'utopia collettiva era quella del perigeo.

tra lo scioglimento del 1977 e la nascita 3 anni dopo del New Perigeo, l'Italia musicale però aveva cambiato volto. Il progressive era evaporato, le radio private dominavano l'etere e il pubblico cercava sonorità più dirette, legate al ballo e al disimpegno, sempre però con una produzione tecnologica avanzata. Giovanni Tommaso comprese che non poteva rifare il Perigeo degli anni 70 con la nuova formazione. La nuova sfida era creare una band che mantenesse la perizia tecnica del jazz applicandola alla nuova estetica urbana. E quindi, da queste basi, nasce il New Perigeo, una formazione che per molti rappresenta la quintessenza del professionalismo degli anni 80 italiani. Tommaso scelse musicisti che avrebbero dominato la scena italiana nei decenni a venire. C'era Danilo Rea alle tastiere, che era un giovane prodigio all'epoca. Un pianista capace di passare dal jazz alla musica classica, al pop, con una disinvoltura imbarazzante. Poi c'era Maurizio Gianmarco al sax, che portava una ventata di freschezza di stampo vicino a John Coltrane, molto più aggressiva rispetto al fraseggio di Fasoli. Alla chitarra fu chiamato poi Carlo Pennisi, mentre, cosa importante, alla batteria andò a prendere posto Agostino Marangolo, che era reduce dai successi mondiali con i Goblin. Questa formazione non cercava più l'astrazione modale, ma una fusione tra funk, jazz e pop sofisticato. Il New Perigeo, di fatto, era un'altra macchina da guerra. Il suono era ora dominato dai sintetizzatori polifonici e da una sezione ritmica che spingeva in modo molto più marcato verso il groove. Era di fatto il tentativo di Tommaso di sopravvivere al cambiamento dei tempi senza però cercare di tradire la sua missione di educatore musicale. Il New Perigeo, infatti, non era un ripiego, ma una dichiarazione di guerra al dilettantismo che stava invadendo il pop italiano dell'epoca, dimostrando che si poteva essere, tra virgolette, commerciali, mantenendo però uno standard esecutivo che tranquillamente li poteva far rimanere nell'Olimpo del jazz. E quindi esce quest'album del New Perigeo del 1981, Effetto Amore, e andiamo ad ascoltare il lungo film.

I New Perigeo hanno un solo vero manifesto, ovvero sia l'album Effetto Amore del 1981, da cui abbiamo ascoltato il lungo film poco fa. E questo è affascinante perché segna di fatto anche l'ingresso del Perigeo nel mondo del cantato. Tommaso decise di inserire infatti la voce per rendere il jazz rock compatibile con le nuove esigenze radiofoniche, ma lo fece con una cura degli arrangiamenti che non ha nulla da invidiare ai lavori molto più celebrati dei Quincy Jones oppure degli Steely Dan. La presenza di Danilo Rea, poi, è fondamentale. Il suo uso del Roland Juno e dei primi incampionatori definisce un suono cristallino, notturno, profondamente romano anni Ottanta. E inoltre, dal punto di vista tecnico, il disco è una lezione di missaggio e dinamica. Nonostante la batteria di Marangolo sia molto presente e punchy, lo spazio per gli strumenti solisti è gestito con precisione millimetrica. La fusion si sposa con il pop d'autore, creando un ibrido che oggi chiamano sophisti pop. Molti fan, però, del primo Perigeo non compresero e non accettarono questa evoluzione, ma riascoltato oggi, il disco appare come un esperimento coraggioso e a mio avviso anche riuscito di portare la qualità esecutiva nel mainstream. È una musica che riflette il passaggio dalle piazze politiche, dai raduni del Parco Lambro, ai club eleganti, però senza mai perdere la dignità del fraseggio jazzistico. Maurizio Gianmarco, poi, regala interventi al sax di straordinaria fattura, mentre la chitarra di Pennisi aggiunge colori rock fusion di grande impatto. Di fatto, Effetto Amore è il documento di una band che sapeva suonare tutto, trasformando però in questa occasione il pop in un esercizio di stile di altissimo livello. E andiamo a ascoltare un altro brano da questo unico manifesto New Perigeo, nell'album Effetto Amore del 1981. Il brano in questione è Questa donna.

Quindi stiamo vedendo come Tommaso sta portando di fatto quello che era la sua idea di perigeo, il new perigeo, in una sorta diciamo di pop di qualità. E bisogna parlare assolutamente anche del quello che è stato chiamato il Q Concert. Però bisogna comprendere prima perché è stato chiamato Q Concert, perché questo è derivato dal supporto fisico che lo ha ospitato, il Q Disc, che poi diciamo, nel resto del mondo comunque aveva un nome ed era l'Extended Play, quindi una via di mezzo tra il singolo e un album. In Italia, questa è stata un'invenzione però dell'RCA italiana per rivitalizzare il mercato. Infatti, era sì un disco da 12 pollici che però girava a 45 giri e normalmente conteneva 4 brani, 2 per faccia. Era il formato perfetto per le collisioni artistiche. Nel 1980 Ennio Melis, lo storico direttore dell'RCA, ebbe poi l'intuizione di mettere insieme il tour e il relativo disco che vedeva protagonisti tre mondi apparentemente inconciliabili. Da una parte Riccardo Cocciante, all'apice del suo espressionismo vocale e melodico, dall'altra Rino Gaetano, il funambolo della parola, il dissacratore che stava cercando nuove strade espressive. E al centro di questo progetto, come spina dorsale e motore immobile, il new perigeo di Giovanni Tommaso. L'operazione tecnica però era complessa. Non si trattava di una semplice band di supporto a Cocciante o Rino Gaetano, ma di una super formazione che doveva cucire addosso a due solisti così diversi un abito sonoro che non suonasse come il solito arrangiamento da studio. Per questi musicisti, poi, abituati alle strutture poliritmiche e alle improvvisazioni modali, la sfida era doppia. Asciugare il linguaggio senza perdere lo smalto tecnico, offrendo a Cocciante la potenza necessaria per le sue cavate drammatiche e a Gaetano il groove obliquo che la sua poetica richiedeva. Il cuore del Q Concert risiede poi nello scambio dei brani, ed è qui che avviene il miracolo musicologico. Rino Gaetano interpreta a mano di Cocciante ed è diventato col tempo un momento iconico della musica italiana. La versione originale di Cocciante era una ballata orchestrale carica di pathos pianistico. Il New Perigeo la trasforma però in una ballata rock soul con un incedere quasi alla Bruce Springsteen. Il risultato è una decontestualizzazione totale. Il brano perde la sua aura tragica per diventare un inno generazionale, sporco e vitale. E qui il New Perigeo dimostra la sua intelligenza. Non sovraccaricano il brano di virtuosismi jazz, ma usano la loro tecnica per dare una solidità ritmica che l'originale non aveva. D'altra parte, invece, abbiamo Riccardo Cocciante, che si cimenta con Aida. Se Gaetano aveva, tra virgolette, normalizzato Cocciante verso il rock, Cocciante sacralizza Gaetano. E l'arrangiamento del New Perigeo, ovviamente, si fa più sofisticato, quasi notturno. Il tour del Q Concert fu un successo incredibile, ma rimase un unicum. Poco dopo, nel giugno del 1981, la tragica scomparsa di Rino Gaetano avrebbe messo fine a qualsiasi ipotesi di seguito. Oggi il Q Concert è considerato un documento storico di valore inestimabile. Rappresenta l'ultima estate di Rino Gaetano e la maturità di un collettivo, il New Perigeo, che era riuscito nell'impresa impossibile di essere la band più tecnica d'Italia, pur rimanendo nel cuore del villaggio globale della canzone. Per noi che analizziamo le frequenze e le strutture, resta però la testimonianza di una stagione in cui la RCA non aveva assolutamente paura di rischiare, mettendo la testa del jazz nel corpo del pop, creando un'alchimia che ancora oggi risuona con una freschezza e una forza tecnica inarrivabili. E quindi a questo Q Concert, a questo Extended Play del 1980, ascoltiamo. A mano, a mano.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata al perigeo, quindi vediamo un pochino l'eredità immortale del perigeo. Probabilmente bisogna rapportarla diciamo, al metodo e alla filosofia del gruppo, vista l'influenza sulle generazioni successive. Bisogna capire un pochino la didattica di Tommaso con il suo gruppo e il lascito finale. Riflettiamo su cosa rimane del perigeo oggi. Il perigeo non è stato ovviamente solo un gruppo, ma di fatto un metodo di lavoro. Ha insegnato a generazioni di musicisti italiani che la competenza tecnica è il presupposto della libertà creativa. Quasi tutti i membri delle due formazioni sono diventati, infatti, punti di riferimento assoluti della didattica e della produzione in Italia. Giovanni Tommaso ha continuato a dirigere, insegnare a Umbria Jazz e produrre, rimanendo il garante morale di un certo modo di intendere il jazz. Mai come un museo polveroso, ma come un organismo vivo che si nutre di tutto ciò che lo circonda. Il lascito del perigeo risiede nella loro capacità di aver creato una via europea alla fusion americana. Mentre infatti il mondo guardava agli Stati Uniti, il perigeo rispondeva con una sensibilità legata alla melodia mediterranea, alla spazialità cameristica e a un uso molto intelligente e, diciamo, risoluto dell'elettronica. Hanno dimostrato che si può essere sperimentali vendendo centinaia di migliaia di dischi, rompendo il tabù che separava la cultura alta dal consumo popolare. Il New Perigeo, poi, pur nella sua brevità, ha anticipato tutta la produzione pop di qualità degli anni 90, aprendo la strada a quel suono pulito e perfetto che avrebbe caratterizzato i lavori di artisti come Pino Daniele, che con i membri del Perigeo ebbe legami molto profondi. Riascoltare oggi la loro intera discografia, ve lo consiglio, significa compiere un viaggio in un'Italia che osava sognare in grande, dove cinque musicisti potevano cambiare il corso della storia sonora, armati solamente di un sax, di un basso elettrico e di un'incrollabile fede nel potere della risonanza. Ho omesso poi la reunion degli ultimi anni perché comunque mi sono dovuto concentrare sul periodo appunto in cui sono stato in attività. E quindi torniamo indietro, torniamo ad Azimuth in chiusura di questa puntata di Father and Sons perché andiamo ad ascoltare 36esimo parallelo. A seguire poi, dopo un po' di pausa, c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds, ma Father and Sons ovviamente torna lunedì prossimo, quindi Radio Start è qui ed è tutta per voi.

0: Ciao Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori da Francesco Antonioni. Un traguardo meraviglioso, 400 puntate. Ne dovete essere tutti orgogliosi, perché una radio è una comunità e se siete potuti arrivare a 400 puntate vuol dire davvero che l'entusiasmo, la passione, la convinzione, l'apertura di idee di Stefano Taglietti è riuscita a convogliare attorno a questa trasmissione una comunità. Una serie di persone, un gruppo di persone, magari eterogenee, magari distanti, che però si ritrovano in questa idea dell'ascolto condiviso e della apertura delle orecchie a tutto ciò che l'invenzione, la novità musicale selezionata da Stefano Taglietti riesce a portare nelle vostre case, nelle vostre cuffie, nelle vostre macchine. Adesso non so dove le ascoltate. La radio cambia il modo di far radio, cambia il modo di rapportarsi alla musica, al suono, all'invenzione contemporanea. Quello che non cambia invece e che è sempre costante è l'entusiasmo e la passione di chi queste cose le fa. Un saluto a tutti e, altre 400, altre 800 puntate. Vi ascolto, ciao.
1: Ringrazio davvero di cuore Francesco Antonioni, da sempre amico della nostra radio e di questa trasmissione. Una volta è venuto anche a trovarci, ha partecipato anche, abbiamo insieme trasmesso una puntata, e presente anche come compositore, ovviamente, oltre che noto programmista a Rai Radio 3. Quindi siamo particolarmente orgogliosi e procediamo quindi. Ringraziamo davvero per questo augurio e quindi procediamo con l'ascolto della puntata numero 400. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla puntata numero 400 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Beh, è con una certa soddisfazione che davvero oggi inauguriamo la puntata numero 400, sono passati diversi anni e appunto tante ore di trasmissione, tante ore di musica e in questo tempo abbiamo fatto veramente un giro, una programmazione che ci ha reso una delle radio web più attive italiane ma anche internazionalmente parlando, e soprattutto questa trasmissione che non ha mai smesso di proporre intrecci culturali contemporanei. Abbiamo trasmesso musica per la prima volta di alcuni autori giovanissimi, abbiamo proposto libri, abbiamo proposto concerti, abbiamo proposto davvero delle sequenze musicali, delle programmazioni vertiginosamente differenti, ma era proprio una filosofia di questa trasmissione di intrecciare, coniugare pensieri e filosofie apparentemente molto lontani, ma che invece fanno parte dell'ossatura e della struttura mentale, ma anche davvero del processo di sviluppo della conoscenza del mondo variegato e davvero, come dico sempre in questa trasmissione, imprendibile della musica e della cultura contemporanea. Bene, dopo questo inizio, ma non troppo cerimonioso, andiamo ad ascoltarci il primo pezzo di questa trasmissione numero 400. Negli annunci è stato detto che abbiamo programmato Bruno Maderna, 1920-1973. Il giardino religioso è un pezzo scritto nel 1972, quindi una delle ultime composizioni di Bruno Maderna, padre della musica contemporanea internazionale, Questo è un pezzo commissionato, fu un pezzo commissionato da From Music Foundation e la prima esecuzione si tenne nel 1972, quindi lo stesso anno della composizione, nel celebre festival di Tanglewood negli Stati Uniti, diretta proprio dallo stesso Maderna. L'organico è un po' strano, diciamo, intanto la durata è di circa 17 minuti, nella scrittura maderniana ci sono gli intrecci, c'è la concertazione, c'è la solida scrittura e c'è anche però l'alea controllato, quindi ci sono delle combinazioni che gli stessi interpreti, lo stesso direttore, diciamo combina e struttura. Dicevo, l'organico è particolare perché è composto da due trombe e due corni, percussione e tastiere, ci sono timpani, percussioni assortite, quindi, e però ci sono due marimbe, celesta e due pianoforti, poi ci sono gli archi e due arpe. Dunque la metafora del giardino religioso evoca un luogo ideale, il giardino, i suoni musicisti e le sezioni orchestrali consistono in una rete di relazioni flessibili, quasi organiche. E vi accorgerete che il pezzo ha un tipo di lirismo tipico maderniano, straordinario, di grande bellezza, e questo pezzo infatti rilancia un lirismo che appartiene sì a Maderna, ma appartiene anche a quei compositori che, nonostante la ricerca timbrica, nonostante la ricerca, diciamo, formale, ma anche del suono stesso globale della composizione, non rinuncia, e questo non è un passaggio o una tendenza passatista, ma non rinuncia alla, come dire, a un certo lirismo. È un lirismo di tipo contemporaneo, ovviamente, e quindi ascoltiamoci questa composizione straordinaria. Qui noi avremo l'orchestra da camera della Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zender, e questa è una registrazione del novembre del 1989, una registrazione dal vivo di un pezzo davvero straordinario di Bruno Maderna. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Bruno Maderna il Giardino religioso, composizione del 1972, qui eseguita dal Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zander. Bene, adesso ascolteremo con i nostri salti culturali, ma non troppo, ascolteremo un compositore che è della generazione del 1965, Alvanoto. Con questa, diciamo, composizione, in realtà è un film sonoro che si chiama Hybrid Session ed è dunque Alvanoto, per chi non lo sapesse, è lo pseudonimo di Karsten Nicolai ed è uno dei più influenti artisti elettronici tedeschi, anche artisti visivi e compositori elettronici della sua generazione. È nato a Karl Marx-Stadt nel 1965, è considerato una figura centrale d'avanguardia e della sound art a livello mondiale. Il suo lavoro unisce la scienza, l'architettura del computer, la musica, trasformando codici, sistemi, algoritmi matematici, dati e frequenze acustiche in suoni e installazioni visive. Ha collaborato a lungo anche con Ryuichi Sakamoto, ma anche con Ryoji Ikeda, un altro artista che ha focalizzato la sua attenzione sul suono generato dal computer in maniera scientifica. Ha fatto colonne sonore, album, eccetera, eccetera. Dunque, dico eccetera perché c'è molto da dire su questo Hybrid Session, che è un film sperimentale, un audiovisivo di Alvanoto, ed c'è un'inquadratura che si concentra su dei macchinari specifici come il sintetizzatore IEM Sinti di tipo A, con un display stereo. E praticamente riesce a rilevare delle particelle cosmiche e sono praticamente ogni suono crea in realtà un effetto visivo. Adesso noi sentiremo la musica.

costruzione, una sola posizione timbrica, è sempre molto interessante. Quindi buon ascolto con questo viaggio con Alvanoto, con Hybrid Session. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Alvanoto Hybrid Session, un film, un audiofilm, in questo caso un audio, di un film sperimentale molto interessante, appunto molto bello, di Alvanoto, con dei sistemi, ho spiegato all'inizio, con dei sistemi di sintesi del suono. Il compositore, artista visivo Alvanoto, riesce a creare degli effetti visivi generati direttamente dal suono. Quindi questa metacomposizione che fa parte degli artisti della nostra generazione, è sempre più pregnante rispetto all'idea di composizione, e questo genera delle opere, delle sovrapposizioni ultrasonore molto importanti. Ecco, cioè i compositori si muovono sempre di più nelle direzioni che sono artisticamente comprese nell'attività appunto dell'organizzazione del suono, ma non solo, anche delle immagini, anche dello spazio e anche della visione di tipo filmica, anche di tipo liquido, no? Perché il suono genera il suono, che ha una variabilità, genera anche delle immagini sempre nuove e sempre così mobili rispetto proprio anche all'idea di visione. Bene. Passeremo ora all'ascolto di una cosa ancora diversa da quello che abbiamo ascoltato. Quindi abbiamo ascoltato Maderna, Alvanoto, adesso ascolteremo Miles Davis. Questo è un tipico passaggio, scusate, un tipico passaggio di Clocks and Clouds, un tipico ponte culturale. Sanctuary, noi ascolteremo dal leggendario disco Bitches Brew, è una traccia che dura 10 minuti circa, ed è un pezzo di Wayne Shorter. Il compositore di questo pezzo è Wayne Shorter. All'interno Benny Maupin alla percussioni, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea e Joe Zawinul alle tastiere, al piano elettrico, Dave Holland al contrabbasso e poi altri musicisti, ma insomma, questo è un disco storico, un disco leggendario, ed è una delle operazioni più importanti del secondo Novecento, perché ha veramente dettato una strada incredibile, una svolta elettrica, quella di Peaches Blue del 1969 di Miles Davis, che ha dato veramente una scossa alla musica e a questo sincretismo incredibile. E questo pezzo, tra l'altro, Sanctuary, faceva parte di una, per lungo tempo, di una base proprio per i concerti dal vivo del grande gruppo elettrico di Miles Davis. Ricordiamo, qui abbiamo in particolare in questa session Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter, compositore di Sanctuary, Chick Corea al pianoforte elettrico, canale destro, perché si può distinguere durante l'ascolto, poi c'è Joe Zawinul al pianoforte elettrico, canale sinistro. Quindi quando ascolterete questo pezzo potrete identificare i pianisti dal canale destro o sinistro: Dave Holland al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Don Alias alle congas, Juma Santos al shaker e congas. Pezzo davvero straordinario, ma tutto il disco è con un'improvvisazione di livello altissimo. Abbiamo appunto Sanctuary di questo meraviglioso lavoro che è Bitches Brew. Buon ascolto.

avete ascoltato di Miles Davis, Sanctuary, una delle tracce più importanti composte da Wayne Shorter, il tema del disco, una delle più importanti opere del secondo Novecento, firmate da Miles Davis, che è Beaches Brew. Questo registrato nel 1969 e pubblicato album doppio nel 1970 con un organico stratosferico. Bene, adesso invece parleremo di un'altra e l'ultima composizione, è quella di Unzug Chin, un concerto per orchestra scritto nel 2019. E dal titolo Spira, è un pezzo molto molto bello, e è un pezzo anche molto complesso, dura all'incirca 18 minuti questa composizione ed è come ogni concerto per orchestra, mette in luce le abilità solistiche di diverse sezioni della compagine. In un organico che prevede tre flauti, tre oboi, quattro clarinetti, anche il piccolo in mi bemolle, ma anche tre fagotti con controfagotto. Ci sono sei trombe, quattro corni, due tromboni bassi e una tuba, pianoforte e poi una ricca sezione di percussioni. Tra l'altro, in questa composizione, le percussioni, soprattutto i due vibrafoni che inizialmente raccolgono, diciamo, una parte tematica molto, molto delicata, molto sottile, con delle note lunghe suonate con l'archetto, ed è una sorta di spira, praticamente una germinazione e una propagazione di armonici che partono dall'inizio quasi in modo silenzioso e vanno a contaminare, diciamo così, in una sorta di avvolgimento continuo, tutta la parte a polarizzare, tutta la parte delle sezioni orchestrali. È una sorta di flusso temporale ed è un pezzo costruito formalmente in questo modo, quindi come una spira, come una geometria sonora che evoca l'immagine, una struttura che si espande continuamente. Ecco, questa è in sintesi l'idea di questo pezzo di Unzug Chin, ormai celebre compositrice, programmata in tutto il mondo, e ci sono dei pezzi davvero miracolosi di questa compositrice, soprattutto un concerto doppio che io trovo davvero straordinario, che abbiamo programmato qui in radio, per la pulsazione ritmica incessante dall'inizio alla fine. È un concerto per pianoforte, percussioni, un doppio concerto e orchestra, davvero in una incessante costruzione continua. E questo fa parte un po' del linguaggio della compositrice sudcoreana Aung San Suu Kyi. Lo stesso Spira è un principio simile, ma parte da una sorta di processo di accumulazione, come direbbe Sciarrino, ed è una costruzione continua, ma anche di solidità non solo formale e costruttiva, compositiva, ma anche bella, cioè perché un principio compositivo geometrico di per sé non è scontato che dia un risultato esteticamente no? Bello. Quindi qui siamo di fronte a un pezzo bello e costruito formalmente in maniera molto solida. Quindi buon ascolto con questi 17 circa minuti, ma davvero un pezzo che va a chiudere questa puntata molto questa puntata variegata, come è tipico dei Clocks and Clubs. Quindi andiamo ad ascoltarci Spira di Unzug Chin con l'Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Buon ascolto.

In chiusura di questa 400ª puntata avete ascoltato di Unsuk Chin Spira, una composizione per orchestra, infatti si chiama Concerto per Orchestra del 2019 nell'esecuzione della Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata che non è particolarmente celebrativa, ma insomma è un punto d'arrivo perché 400 puntate, 400 podcast è un patrimonio perché dentro ci sono interviste, ci sono ascolti davvero da ogni parte d'Europa, del mondo, e tanti compositori italiani hanno parlato qui in radio e ci ha fatto piacere perché io parlo ovviamente non da giornalista, non da programmista radiofonico, ma da compositore a compositore, quindi le domande che ho fatto facevano parte delle curiosità che un autore, un musicista chiede a un altro musicista, molto semplicemente. E ne è venuto fuori veramente un pacchetto di questi 400 episodi di musica contemporanea, musica e cultura contemporanea. Bene, abbiamo ascoltato nell'ordine Bruno Materna, Giardino Religioso, un pezzo straordinario del 1972, uno degli ultimi pezzi magici di Bruno Materna, uno degli ultimi pezzi che ha scritto in vita. Poi abbiamo ascoltato Alvanoto, Hybrid Session, con questo esperimento visivo che però si è tramutato in una composizione che noi abbiamo ascoltato in questa radio. E poi Sanctuary di Miles Davis, che fa parte di questo capolavoro che è Bitches Brew. E infine abbiamo ascoltato Spira di Unsuk Chin. Quindi un bel viaggio, una bella passeggiata in questo mondo meraviglioso della musica contemporanea. Noi ci risentiamo come ogni lunedì alle 22:45, sempre su Radio Start, www.radiostart.it. Potrete ascoltare tutte le 400 puntate che sono caricate sul sito della nostra radio, sono podcast scaricabili all'infinito e quindi tutto questo lavoro è presente ed è vivo come la nostra radio che trasmette 24 ore su 24 musica da tutto il mondo e di ogni genere. Davvero, dal jazz al blues, al rock sperimentale, alla techno, e a tutte le novità, davvero, in ogni campo della musica. Buonanotte a tutte e a tutti, da parte di Chicco Giraldi, che cura la regia, e da Stefano Taglietti, che vi parla qui al microfono. Buonanotte e a presto. Ciao.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: radio start.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 356 e oggi ci ritroviamo in compagnia sia dell'immancabile Paolo Ferri, che da un po' che non si vede.
2: Oggi siamo il tridente, siamo, no?
1: Il mancabile, mettiamolo così.
2: Sono un po' emozionato.
1: E poi abbiamo Marco Palma.
3: Ciao a tutti.
1: Che oggi ci allieterà con un bellissimo seriale anime manga di cui è felicissimo di parlare.
3: Sì, guarda, prima stavo dicendo a Paolo fuori onda che avevo in mente di farti un'intemerata dal vivo quando ti ho salutato prima, ma ho detto non lo faccio perché lo farò direttamente in trasmissione. Quindi ci prepariamo.
2: Il momento blast.
3: Esatto, sì, lanciamo questo spoiler per dopo.
2: The blast moments.
1: Diciamo che andremo a parlare nell'ordine del forse seriale diciamo più chiacchierato del periodo scorso, diciamo, perché è appena terminato Daredevil Born Again 2, seconda stagione, già pronto per il 3, già stato annunciato il 3, già rinnovato per il 3, quindi non ci sono dubbi sul fatto che ci sarà un terzo. E di questo seriale appunto andremo a parlare perché insomma ci sono tante cose da dire, a cominciare dalla struttura narrativa, dal suo collocamento nell'MCU, nella sua struttura, in quello che secondo noi, sia me che Paolo Ferri, ha portato e dovrà portare, e soprattutto dove vuole andare a parare, perché questa è la parte che forse più interessa il lettore che si approccia a un seriale di questo genere, proprio dovuto al fatto che alla fine della giostra Daredevil rimane nell'immaginario collettivo, forse uno dei iconici personaggi di Stan Lee, creati dalla penna di Stan Lee tanti anni fa.
2: Sì, è uno, forse quello che si allontana di più, cioè la forbice tra sua versione
1: è il più scuro,
2: cartacea, e sua versione filmica, in termini di resa,
1: sì,
2: di profondità, di bellezza, la forbice più distante di tutte, non perché la trasposizione seriale sia la più brutta, ma semplicemente perché quella fumettistica è uno dei vertici del fumetto, insomma.
1: Sì, mondiale. Diciamo che quando è stata pensata la creazione di questo personaggio, si è pensato davvero di costruire un anti-Batman, l'equivalente da quest'altra parte
2: il
1: del
2: Devil
1: mondo.
2: Della Marvel è sta troppo in alto per
1: sta
2: qualsiasi.
1: In alto. Sì, certo,
2: quello di Frank Miller, ma non solo, sta troppo in alto. Comunque.
1: Anche quello, insomma, nostro, il nostro Carmine.
2: Esatto. Vai, finisci sommario.
1: Poi andremo a parlare di un altro fantastico seriale, completamente British, andremo a parlare di Legends. Questo seriale ce ne parlerà tantissimo, io interverrò per correggere sicuramente il tiro, perché lui esagera sempre, ce ne parlerà appunto Paolo Ferri.
2: Entusiasta, molto entusiasta.
1: E poi andremo da quest'altra parte del mio schermo, al mio lato destro, diciamo, e andremo a parlare con Marco Palma del bellissimo Okuto no Ken di questa...
2: No, prima,
1: versione.
2: Quello per ultimo ce lo teniamo.
1: Ah, proprio sì. Per ultimo?
2: Abbiamo detto per ultimo.
3: Un dolcetto
2: perché...
3: alla fine.
1: Ah, ok, sì, ok. Sì, e allora andremo a parlare del film Michael, un film abbastanza discusso, discutibile, e che ha creato tanta discussione. Quando anche dal punto di vista della famiglia stessa di Michael Jackson, dove si sono dati... tante botte di santa ragione anche davanti al giudice, quindi
3: tanti qui pro quo,
1: tanti.
2: Il poverello si sta rivoltando nel glitter della tomba lì.
1: Diciamo che per dire una cosa per tutte, la Sony ha pagato alla famiglia Jackson per fare questo film 600 milioni di dollari. Quindi questo è quello, è il contender, diciamo.
3: E comunque stiamo dando per scontato che sia morto davvero, perché io

0: sono un complottista, quindi...
1: No, per citare la famosa, la famosa battuta di Mulder in un grande episodio di... Ma ecco, esatto. È uno che pensa che Elvis è morto. No, è uno che pensa che Elvis è ancora vivo in un'isola. Perché? Quando è morto?
0: Esatto, esattamente.
1: Come se niente fosse. Perché Elvis è morto? E chi l'ha detto?
2: Vabbè, avete sentito un pezzo di X-Files, direi. Oserei dire, però, insomma...
1: Sicuramente un episodio scritto da Vince Gilligan.
2: Sì, sì, da gente malata, gente che non sta bene. Beh, ecco, diciamo che dopo... appunto il bellissimo Michael, andremo a parlare del molto più bello e fantastico Hokuto no Ken.
0: Bello.
2: Costruzione, diciamo, rivenduta, perché quello non è lo studio Go Nagai, non ha niente a che vedere con la struttura narrativa del fumetto e dell'animazione, del manga, dell'anime, non c'entra proprio niente. È una cosa che è stata fatta dal punto di vista del merchandising più sfegatato e probabilmente per non perdere determinati diritti sui nomi. Perché, attenzione, qui c'è una questione molto interessante sui nomi. In Giappone c'è il problema dei 60 anni. Problema che solo in America si può aggirare. Quindi praticamente loro che cosa fanno? Dopo 60 anni dalla produzione il progetto decade e può essere dato a chiunque. Negli Stati Uniti puoi invece rinnovare il copyright, solo negli Stati Uniti lo puoi fare, che anche da noi dopo 60 anni è finito, diventa di pubblico dominio. E quindi, insomma, io lo vedo più come un battage pubblicitario per fare qualcos'altro, perché altrimenti... non si capisce.
1: Dopo ci scateneremo.
2: Dopo ci divertiremo tanto, soprattutto per i capelli. Camille, belle capelli.
1: Bravi, i capelli sono proprio la cosa. Il pangolino, capelli pangolino. Presente, presente il pangolino come sì, è fatto? Sì, sì. Uguale.
2: Veramente a volte mi è venuto in mente mentre lo guardavo, dicevo, ma questo è IA. Non è possibile. Non è
1: la stessa cosa che ho detto prima, sì, senza accordarci.
0: Stavo parlando prima. Va bene, allora io direi però, quindi per cominciare ci andiamo ad ascoltare un primo brano.
2: Sì, dopo brano... appunto appena 8 minuti io mi taccio e cominciamo con Daredevil e il primo brano che ci va a portare Marco.

0: e cominciamo il nostro racconto di Daredevil Born Again, sezione 2, potevamo...
1: seconda stagione,
0: sezione 2. E Paolo, vai, comincia a dire qualcosa.
1: Allora, intanto no, il preambolo di tutto è che anche questa stagione, anche questa serie, dico anche perché non è l'unica, ci porta nel presente intanto, perché purtroppo, è stato impossibile per chiunque vedesse questa stagione di Daredevil non accendere un link con quello che stava accadendo in America negli ultimi mesi. E quindi io partirei proprio dal convitato di pietra di tutto, cioè questa nuova America trumpiana, questo nuovo Moloch che esiste appunto negli Stati Uniti, che è quello che sta combinando, soprattutto non nella parte globale, nella parte homeland, nella parte interna, cittadina, urbana, che trova un rispecchiamento anche in questa serie, perché lo scenario, diciamo, il grande palcoscenico, perché Devil è un personaggio molto teatrale, e sul palco abbiamo lui, il supereroe, il vigilante, e l'altro, il nemico, che è ovviamente Wilson Fisk, in arte Kingpin, che vediamo in questa seconda stagione di questo sequel della prima trilogia di Daredevil come sindaco di New York. Ebbene, questo sindaco di New York ci appare molto come il presidente attuale degli Stati Uniti, Donald Trump, perché fa più o meno le stesse cose. Cioè cose in particolare, intanto un grande populismo e soprattutto una grande stretta autoritaria che si avvale di una milizia a uso personale e che nella finzione appunto seriale si chiama AVTF, quindi Anti-Vigilanti Task Force, ma moltissimi, anche nelle recensioni che trovate online, non hanno potuto fare a meno di accostare questa milizia all'ICE.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che
1: questo come preambolo, ecco.
0: Proprio questo preambolo è il primo dei grossi problemi che ci sono nel seriale di Daredevil Born Again. Questo è dovuto proprio al fatto che la linea temporale nella quale si infila Born Again è una linea che si trova proprio a ridosso, proprio subito dopo i Thunderbolt, perché viene proprio lì messo, inserito, proprio dalla MCU, cioè la Marvel lo inserisce dopo Thunderbolt. Perché questo? Noi com'è che lo facciamo a capire? Lo facciamo a capire anche per il fatto che se guardi uno degli episodi, credo il primo o il secondo, si vede la Watchtower in alto, che è già costruita, è perfettamente funzionale.
1: Bravo, hai detto una cosa interessante, perché l'iconografia del mondo di Daredevil, che si basa su uno dei quartieri di
0: Hell's
1: New
0: Kitchen,
1: York,
0: certo.
1: Perché poi ci sono dei supereroi metropolitani Marvel, hanno ognuno un quartiere, perché Peter Parker e Spider-Man e Manhattan e Queens, Harlem ce l'ha Luke Cage,
0: sì.
1: Devil sta su Hell's Kitchen, il quartiere irlandese, ma soprattutto l'iconografia di Daredevil, inventata da quel grande genio del fumetto americano e mondiale che è Frank Miller, si basa molto sugli skyline dei tetti dei palazzi di Hell's Kitchen, dove prevale un elemento urbanistico, ovvero il serbatoio d'acqua,
0: che è ovunque prima di tutto.
1: E quindi in questo seriale c'è un grande indulgere su panorami dei tetti di questi palazzi di Hell's Kitchen, e andando poi nello skyline newyorkese si vede la silhouette appunto della...
0: Ora però il problema è proprio questo, perché infilare la storia subito dopo i Thunderbolt crea un problema grosso come una casa, enorme, infinitamente enorme, perché noi dobbiamo ricordarci appunto che durante i Thunderbolt c'è la sparizione letterale, perché l'ha fatta fuori di mezza città.
1: Sì.
0: Mezza città viene disintegrata letteralmente da, non mi ricordo come
1: Sentry.
0: Sentry, sai che c'ha un altro nome, fra l'altro, il suo nome normale.
1: Dell'alter ego di
0: Sentry. Dell'alter ego di Sentry.
1: Dell'umano che poi diventa Sentry.
0: Sì, esatto.
1: Non me lo ricordo.
0: Vabbè, lui, perché in realtà...
1: L'attore è il figlio di Bill Pullman.
0: Esatto, esatto. In realtà il vero problema è tutto qui, perché tu hai eliminato metà della popolazione di New York. Vabbè, Fisk non è stato eliminato. Ok, d'accordo.
1: Che poi è durata poche ore, se non sbaglio.
0: Esatto, un niente, perché poi in realtà l'apocalisse di Sentry è durata anche
1: poco.
0: C'è
1: stato un effetto undo, nel senso annulliamo.
0: Ora però il problema dov'è? È che quando tu fai un gruppo anti-mascherati, anti-vigilanti, come fai a non citare gli altri vigilanti che sono presenti a New York? Tutti praticamente, non so se...
1: Eh no, perché...
0: Attenzione. Come fai a non mettere Peter Parker?
1: Sì, allora, esatto.
0: Tu sei il sindaco di New York, fai quello vuol dire che lo fai per tutto. Quindi dov'è Peter Parker?
1: Sì, però attenzione, facciamo scusi in nerd. Il vigilante è tecnicamente una sottogenere del supereroe, perché il vigilante è più di quartiere. Ed è più quasi a livello proletario del supereroe dei Thunderbolt. I Thunderbolt non sono tecnicamente vigilanti, ma sono proprio gruppo di supereroi. Mentre invece Daredevil e Spider-Man, o anche Luke Cage, o anche poi in Daredevil vediamo Tigre Bianca,
0: esatto.
1: Vediamo Bullseye, e poi vediamo Muse, che poi succederà qualcosa.
0: Cioè, in realtà, il vero problema...
1: E Jessica Jones, ovviamente.
0: In realtà, il vero problema è che se esiste un mondo nel quale Fisk funziona e può fare le cose, questo mondo è assolutamente limitato dai diritti di copyright della Sony. Perché la Sony non può toccare la roba della Marvel. La motivazione credo che sia semplicemente questa. Ma questo è un danno, perché io personalmente avrei preferito non metterlo in quel contesto. Cioè, che mi fai vedere la Watchtower? Non me lo fa vedere per niente. Facciamo finta che non lo sappiamo e andiamo avanti. Cioè, perché mi devi contestualizzare? Poi fai i danni. Noi sappiamo che nella terza stagione ci sarà Iron Fist. Dove lo metti Iron Fist? Se arriva la mano, dove lo metti Iron Fist?
1: Vabbè, ma questi adesso sono ragionamenti di come dire, di struttura, di macrostruttura.
0: Cioè, ecco. il problema vero, anche a costo di sembrare un po' pesante, il problema vero è che il mondo di Daredevil è un mondo molto connesso agli altri supereroi. Hell's Kitchen non è un posto normale, diciamo, dove non succede niente. Lasciamo perdere la scurezza di Daredevil, che è qualcosa di unico nel suo genere. Non ci sono personaggi così scuri come Daredevil, il fatto di dormire dentro una tomba letteralmente, il fatto di
1: nella
0: essere...
1: riscrittura di Frank Miller, perché
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: di
0: certo.
1: Frank Miller ci abbiamo avuto anche dei periodi molto
0: molto
1: più, molto più colorati,
0: certo.
1: Anzi,
0: molto Marvel, molti frizzi pazzi.
1: Sì, l'interpretazione di Jill Kane erano quasi super criminali, erano quasi a livello dei cattivoni di Dick Tracy o di Batman, insomma, c'era Stiltman, dai.
0: Esatto, noi però qui sappiamo che Bullseye è un personaggio molto pericoloso in tutti i sensi.
1: Sì.
0: E qui sembra quasi che c'è una riscoperta di Bullseye come personaggio che potrebbe anche avere delle cose positive da dire.
1: Oh, e qui entriamo, attenzione, nel territorio più delicato di tutti, perché il problema di questa stagione di Daredevil è un po' questa complessità, farraginosità e questi sensi di colpa che pervadono una trama che a volte viene affaticata, perché Daredevil ci piace, adesso non voglio dire cazzotti fini a se stessi, però un intrigo che si basa molto sull'action, si basa molto su snodi narrativi di complessità, lui, le partner femminili che si innamorano, che si legano, poi si svincolano, l'amicizia con Foggy Nelson. In questa stagione qui abbiamo un sovraccarico molto cattolico irlandese,
0: sì,
1: senso di colpa, di passiamo per dentro le chiese.
0: Potrei anche dire
1: che va a danneggiare una trama dove appunto lui a un certo punto lo vediamo salvare la vita a un personaggio che ha appena buttato dal quarto piano di un palazzo, vero Bullseye?
0: Io infatti ho questo... questa enorme difficoltà con Daredevil, perché in realtà tutto ciò che vedo di aggancio alla realtà lo vedo come qualcosa che comunque sia snatura completamente l'oggetto. Cioè, il fatto che Daredevil abbia avuto un'infanzia molto cattolica cristiana, attenzione, finalmente così dipaniamo le cose, cattolica cristiana, perché lui è un irlandese, quindi non è un protestante.
1: Certo.
0: Perché non la maggioranza, ma nell'assoluto sistema americano o sei evangelico, o sei quacquero, o sei protestante. I cattolici sono una minoranza importante, ma sono una minoranza, appartengono a quelle minoranze religiose che ci sono. Quindi che cosa succede? Tu punti su questa cosa e me la rimarchi molto, probabilmente perché vuoi far notare come ci sia questa cosa, che poi Fisk invece in realtà non ha, perché Fisk non ha, di Trump che appunto inneggia contro il Papa. Mi viene questo, mi da pensare, che è una cosa che non ha nessun senso logico. Il problema è che mi fai danni alla storia narrativa. Io credo che ci sia sempre questo di problema, cioè quando tu vuoi inserire qualcosa che appartiene all'attinenza letterale di quello che sta succedendo nel mondo, poi fai danni perché purtroppo i personaggi modello Daredevil, modello Spider-Man, ma guarda, anche, come posso dire, anche l'altra,
1: i Defenders,
0: cioè mal si addicono a una reinterpretazione possibile. Cioè, ecco, tu prima hai narrato l'idea di fare un confronto tra l'ICE e
1: la task force
0: inventata da Fisk. Ma l'ICE sono federali. Cioè, noi abbiamo sempre questa enorme difficoltà. Quella non è gente che, come si dice, è presa dalla polizia e hanno costruito una task force. L'ICE sono gruppi di federali, sono Marshall veri e propri. Poi possono essere dei cannibali, degli assassini, tutto quello che vuoi.
1: Ma sono
0: federali.
1: Aspetta,
0: cioè,
1: non ci fermiamo al tecnicismo adesso, leguleio. Cioè,
0: no, nel senso,
1: quella
0: nel senso
1: è
0: che
1: una forza alle dirette dipendenze di un personaggio. Così l'ICE, così la task force.
0: No, l'ICE non è alle dirette dipendenze, per esempio, di Donald Trump. Non c'entra mica niente.
1: In senso morale, ma figuriamoci se il presidente
0: degli Stati Uniti comanda una task force.
1: Ma ideologicamente.
0: Ideologicamente
1: certo,
0: non so. Ma sì, ma io direi che ideologicamente dentro il Partito Repubblicano c'è tanta ideologicamente. Perché io ti potrei dire la stessa cosa di Vance, la stessa cosa di Rubio, la stessa cosa di tutto, sono tutti uguali,
1: certo.
0: Quindi non è che dici perché loro sono ideologicamente vicini a Trump, sì, vicini a tutta la struttura repubblicana, quindi capisci?
1: Ma è molto di più, è molto oltre, cioè quando prendono una madre di famiglia, la buttano, gli sparano, eccetera, lì tu non stai dicendo se sono federale o non sono federale, tu hai il comandamento di buttare fuori l'immigrato.
0: Aspetta, ma io non volevo dire questo. No, non era questa.
1: No, è il parallelo è che ideologicamente, anche nella finzione di Daredevil, c'è la stessa cosa.
0: Il fraintendimento dov'è? È che quei personaggi lì mo io cerco di esagerare in una maniera, non sono degli scappati di casa. Quelli di Daredevil sono degli scappati di casa.
1: Ah sì, tagliagole, la banda di tagliagole.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Questi non sono tagliagole, non c'entra niente, non hanno niente a che vedere con i tagliagola. Questi sono, sono Marshall federali messi lì per fare, come potremmo dire, per fare male a tutto ciò che potrebbe non essere americano. Però non ha niente a che vedere. Ecco perché ti ho detto, secondo me, il problema dov'è? Che quando tu cerchi di
1: tu dici
0: muovere il gioco non funziona.
1: Tu dici appiccichi un po' con lo sputo.
0: Esatto, esatto. E poi sai che cosa succede in tutto
1: questo?
0: Però
1: non so se quanto fosse voluto, perché poi la scrittura, la genesi...
0: Questo non lo so, effettivamente.
1: Secondo me è una combinazione.
0: Esatto, questo io infatti non lo dico. Però il problema è che poi... Se dovesse essere una cosa di questo genere, tu hai fatto un danno alla sceneggiatura, perché poi la sceneggiatura si ingroppa, come si dice.
1: Beh sì, perché poi c'è una trama, intanto una trama crime della nave che porta le armi,
0: esatto.
1: Queste armi, in realtà si capisce anche poco che servono queste armi.
0: Lui commercia in armi. E infatti gli dicono appena... Quando succede questa cosa, dice abbattila la nave, falla andare sott'acqua. Sì.
1: Poi esce fuori un uomo della CIA che arriva lì a dire:
0: esatto.
1: In capo, sta roba serve a me, spostati. Che tra
0: e
1: l'altro
0: considera
1: un
0: il
1: personaggio
0: fatto
1: totalmente irritante. Proprio
0: che considera il fatto che quello lo sta dicendo a un sindaco, perché quello è il sindaco di New York, sarà pure una città importante, ma rimane un sindaco, non ha niente a che vedere con. Non ci sono parentele, capito? Ora il problema dov'è? Proprio anche tutta la parte finale, se andiamo a saltiamo
1: e poi il processo,
0: no, se saltiamo di palo in frasca, no? Andiamo a parlare della parte finale, poi ci sono tutti i rimandi a Foggy quando erano giovani e facevano le cose insieme. E che però si ingolfa in maniera
1: guazzabuglione. Una panna montatissima.
0: Esatto,
1: proprio,
0: sì. Un'altra cosa che succede è quando si chiamano tutti quelli che a raccolta vengono, poi si scopre che Luke Cage non può venire perché c'ha da fa. Sta facendo.
1: Ma infatti dove stava Luke Cage? Io non ho visto la serie dei Defenders. Forse lì si
0: conclude. A un
1: conclude...
0: certo punto Defender, Luke Cage deve tornare nel suo quartiere, ma poi non ho ben capito se deve comunque sia scappare.
1: C'è qualcosa di segreto con il suo ritorno.
0: E quella è una cosa. Poi c'è lei, non mi ricordo mai come
1: Jessica
0: si
1: Jones.
0: Jessica Jones, che però lei è veramente un super. Cioè è un personaggio che starebbe bene con i The Boys.
1: Ah sì, sì, bravo.
0: E non funziona granché bene lì, cioè è un essere che praticamente non muore mai, sì. Non gli fai niente, tanto che in Luke Cage c'è quella famosa scena di sesso dove distruggevano i letti, e alla Superman, era una cosa alla cioè insomma ecco, arriva Jessica Jones e quindi che succede? Cioè come li amalgami le cose insieme? E poi vabbè c'è il processo. Che appunto c'è questa...
1: parecchio incasinato il processo, perché poi c'è un tecnicismo giuridico per cui abbiamo un colpone di scenona finale che non diciamo.
0: Sì, diciamo che a un certo punto, Matt Murdock c'ha il problema che non può. Se non ha più il testimoni per poter accusare una persona e quindi deve utilizzare un metodo che...
1: E per fortuna che il giudice a un certo punto, gli avvocati dicono questo processo è un circo, allora il giudice dice sì ma da mo che lo è, ce lo dicono loro perché sinceramente un processo in quella
0: infatti,
1: dove uno dice no aspetta che parlo io ma tu sei l'avvocato, mo fai il testimone, cioè...
0: Ma infatti quello che dovrebbe accadere subito dopo è che entra qualche altro personaggio super, diciamo, di vario genere,
1: sì. Poi...
0: degli Avengers, che ne so, dice questo ragazzo a noi ci serve, non potete metterlo in galera. Cioè...
1: C'è un finale quasi alla Scarface, cita Brian De Palma a un certo punto.
0: Sì, certo.
1: E che poi delude, io credo di poter interpretare il sentiment di tanti un finale deludente, perché c'è un climax, diciamo, ascendente, che a un certo punto subisce uno stop di una banalità, di una semplificazione, e la serie non ti lascia tanto bene, insomma.
0: Sì.
1: Ci sono qui e lì delle cose che potevano emergere anche meglio, tipo l'aiutante di Wilson Fisk, questo ex forze speciali inglesi dell'Afghanistan, un inglesaccio di quelli che viene visto poco. Poteva essere sviluppato molto di più il personaggio, perché è molto interessante. E anche la storyline della talpa, eccetera.
0: Allora,
1: insomma,
0: tutte le storie,
1: delle linee narrative,
0: tutte le linee narrative che ci stanno, hanno delle diramazioni che forse non funzionano per molti versi. La morte di, perché è morto il vice di Fisk, morto, quello è morto,
1: figlio di James Gandolfini, l'attore,
0: esatto,
1: che
0: quello è morto, perché sì, insomma, a meno che non succeda un miracolo, ma credo che sia morto quello. Allora, c'è un fumetto, attenzione, dove si ipotizza che quello sia il figlio di Fisk.
1: Ma
0: okay. Non so se ci rendiamo conto. Sì, un giro di peppe terrificante. Cioè, praticamente è uno dei figli di Fisk che ha avuto tanto tempo prima. Chiaramente c'ha una certa. E insomma, non è che lo elimini così facilmente. Poi.
1: Ma poi è che tutto l'intrigo con la psicoterapeuta. Che
0: certo.
1: Prima viene. Conosce la coppia, poi vanno a cena, poi si sono amiche, poi alla fine, e poi diventa una super criminale.
0: Quello è un caos. Così come la morte di lei, diciamo.
1: Sì,
0: se vogliamo tenerci là, non diciamo chi, però c'è la morte di lei, che è un momento fondamentale del racconto, anche perché a un certo punto Daredevil sembra quasi dire: mi dispiace che sia morto. Cioè, stiamo parlando di un super criminale.
1: No, a un certo punto non sappiamo Daredevil chi difende chi da,
0: esatto,
1: cosa.
0: Esatto. Cioè,
1: buoni, cattivi.
0: Non è chiaro, non ha più senso. E infatti, secondo me, ciò che andrà a finire, ciò che verrà da qui a poco, sarà la mano. Perché io immagino che a un certo punto ritorna la mano. E la mano, per l'immaginario collettivo, è una specie di super mafia,
1: una setta di assassini ninja,
0: esatto, la super mafia mistica asiatica, diciamo, e non può che andare a finire così. Io non vorrei
1: che già avevamo visto, però, in uno dei tre delle tre stagioni, comunque
0: nella prima stagione
1: si vedevano.
0: Però no, non Born Again, quello precedente,
1: prima, sì.
0: A un certo punto la mano viene a contatto con Fisk.
1: C'era anche Stick, il personaggio di Stick,
0: esatto,
1: che insegna,
0: esatto. E vengono uno a uno ammazzati tutti,
1: sì.
0: E questo, vabbè, alcuni da Daredevil, altri da Fisk stesso, che va a eliminare uno alla volta i personaggi. Ma Dio, se Born Again ci dava tanto, tanto da pensare per una possibilità nella prima stagione di diventare qualcosa di diverso, questa, secondo me, ha affossato tante di quelle idee, per non dire molte, tante. E se c'è stata una cosa che in molti non hanno forse nemmeno capito, dove è finito The Punisher? Non mi dire One Last Kill, perché lo so, grazie.
1: Sì.
0: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Abbiamo fatto il prequel.
0: Sì, però il problema è che noi abbiamo lasciato alla prima stagione il finale con lui che si libera. E poi che succede? Vabbè, è fuori di testa, si taglia, si sveglia, poi diventa One Last Kill, benissimo. Però è molto incasinato, molto fuori. È come se lo hanno lasciato andare avanti Born Again per vedere se c'è qualcosa da prendere, perché The Punisher è già stato preso, perché noi lo vedremo al cinema adesso. Il prossimo The Punisher sarà al cinema
1: dentro
0: Spider-Man, ma poi già si parla di un film sul Punitore fatto con l'attore bellissimo
1: John Bertal,
0: attore bellissimo. e quindi lì sarebbe. E poi c'è anche l'ipotesi, che non è mai da escludere, di un coinvolgimento in quello che potrebbe essere, perché di cui noi sappiamo ancora molto poco, di quello che potrebbe essere Doomsday. Perché c'è sempre, quella sarà una mucchiata di proporzioni bibliche. No, non è detto che ci sia Daredevil. The Punisher è molto più probabile. Ecco, questo è il contendere, perché l'idea che io mi sto facendo è che stiano utilizzando Daredevil per vedere chi tenere e chi mandare via. Non sono contento di questo, non mi affascina un'idea del genere, però Disney ci usa, quindi non è una novità. I danni che fa Disney sono infiniti, quindi anche in questo potrebbe fare altri danni. Bene, io direi che non abbiamo altro da dirvi.
1: Abbiamo espletato.
0: Ricordatevi che io, per esempio, se ho dato un voto anche vicino all'8 per quanto riguarda la prima stagione, qui mi fermo a un mesto 6.
1: Sì.
0: Perché l'incasinamento che è stato fatto era anche fin troppo esagerato. Sì, quindi di conseguenza 6 è fin troppo. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per Daredevil. Adesso facciamo una nuova pausa musicale mettendo un brano della prossima storia e andiamo a parlare di Legends, ovvero che cosa si può fare nel mondo British per fare un crime.

0: Ed ora, direttamente dal mondo British, targato BBC, andiamo a parlare di una serie Netflix, perché questa è Netflix a tutti gli effetti, dal titolo Legends, da non confondere con una serie di tanti anni fa che si chiamava Legends, che sì, ha lo stesso identico nome.
1: La prima associazione ideale in realtà mi veniva con Les Bureaux de Légende, serie francese, che poi ha avuto una trasposizione americana, un adattamento, ma quella e infatti i punti di contatto sono tanti, perché quella serie lì introduceva il concetto di leggenda in un'accezione che questa serie qui anche diciamo utilizza, cioè la leggenda che dà il titolo alla serie non è altro che il termine con cui si chiama l'identità fittizia di agenti sotto copertura.
0: Esatto.
1: Mentre nella bellissima, attenzione, ve la consiglio tanto, serie francese, quegli agenti lì erano degli operativi dei servizi segreti esteri, diciamo così, francesi, su scenari, teatri quali Siria, quali Nord Africa, quali Israele, Medio Oriente in generale. Qui invece, in questa serie inglese fresca, le leggende sono dei tizi molto più normali, molto più comuni, molto più sfigati, se vogliamo, passatemi il termine, che hanno il compito di infiltrarsi dentro lo spaccio, le famiglie che gestiscono, le cosche, le congregazioni che gestiscono l'ingresso dell'eroina nel Regno Unito. Ma di base queste leggende non sono altro che dei poveri cristi doganieri inglesi, cioè agenti della dogana. Ora voi mi direte, ma c'è la leggenda, il servizio segreto, MI6, eccetera, eccetera, sono agenti, capito, 007, cioè pronti per uccidere, licenza di uccidere, con passaporti, con microspie, con satelliti, droni, cimici, eccetera, eccetera. Invece questi sono dei poveri agenti di dogana, cioè sono quelli che all'aeroporto vi dicono: scusi, lei signore, venga un attimo qua, apra la valigia. Cioè questa è la professione di partenza. Ma c'è un problema.
0: No, in realtà diciamo che quella è la copertura.
1: Aspetta, no, la professione di partenza di queste leggende è quella, perché sono agenti delle dogane frustrati. Ma dobbiamo fare un passo indietro intanto all'epoca, perché siamo nell'Inghilterra dei tardi anni 90, gli ultimi anni della Thatcher.
0: Certo.
1: Della signora Thatcher. E la signora Thatcher, col suo piglio molto delicato, che la tocco piano, perché lei la toccava piano, cioè, qualsiasi cosa la toccava sempre molto piano. A un certo punto, quando iniziano a schiattare i figli dei rampolli, di ministri, inglesi, non avviene come all'epoca di Craxi, vi ricordate? Questo mi ha acceso un po' di parallelismi su gli anni 90 italiani, dove si è creata questa strana combinazione molto ipocrita, molto italiana, di mettere il problema eroinomani drogati sotto lo zerbino dei centri di recupero. E qui dove sono nati mostri tipo Muccioli, che veniva finanziato direttamente dal Partito Socialista, dal governo italiano, eccetera, eccetera. No, la risposta thatcheriana in quegli anni allo stesso problema è: vi rompiamo il culo, cari spacciatori di droga. Detto al telegiornale dalla signora Thatcher. Non avrete più perdono, stiamo venendo a prendervi. Ma attenzione, non siamo in America, siamo nel Regno Unito. Questo non vuol dire che arriva, ecco, il presidente americano, la CIA, con 100 milioni di dollari. Ecco, ne parlavamo poco fa, l'ICE a un certo punto, nei tempi nostri, gode di finanziamenti di 9 miliardi di dollari. No, attenzione, signore e signori. La Thatcher chiama il sottosegretario lì alle dogane e gli dice: o risolvi il problema o te ne vai. E lui cosa fa? Dice: beh, che dobbiamo fare? No, non si preoccupi, non si preoccupi, ci penso io, ci penso io. E non fa altro che far stampare un foglietto che appiccica negli uffici della dogana di tutto il Regno Unito, di tutta l'Inghilterra, dove dice semplicemente: sei stufo della tua vita? Bene, allora chiama questo numero e avrai, diciamo, un'occupazione nuova, diversa e speciale per aiutare la tua patria. Con questo semplice foglietto loro reclutano.
0: Diventano reclutatori.
1: Tra gli agenti delle dogane, quelli che s'annoiano, quelli che sono frustrati, ma che però sono persone molto intelligenti. Li fanno venire appunto in questi centri di reclutamento, li sottopongono a dei test per 3 settimane e loro in 3 settimane tirano fuori una squadra di infiltrati sotto copertura da spedire nelle gang che importano eroina dal Regno Unito. Questo è l'assunto di partenza.
0: Nel Regno Unito.
1: Nel Regno Unito. Ma attenzione, hanno risorse illimitate? No. Non hai risorse illimitate.
0: Quasi non hanno risorse.
1: Non hanno risorse. Hai leggi speciali? Vabbè, fai quello che ti pare, qualche modo ti copriamo. Questi poveracci, intanto escono fuori 4-5 tizi con parecchio svegli. Uno dei quali, tutti ovviamente, adesso parliamo della situazione artistica, grande cast di volti delle serie britanniche, uno in particolare, quello che eccelle più di tutti, è questo attore che sta uscendo molto bene e molto forte negli ultimi anni, Tom Burke, che abbiamo visto eccellente nell'ultimo capitolo di Mad Max con a fianco a Charlize Theron, a Anya Taylor-Joy. Abbiamo visto in uno degli ultimi Soderbergh, Black Bag, e adesso qui secondo me è destinato ad importanti produzioni, perché ha un volto di pietra che ricorda un po' questi attori, la Jean Gabin, questi polar francesi così congelati, queste espressioni rocciose che nascondono sotto però una situazione magmatica incredibile. Infatti questo tizio, un padre di famiglia con moglie e bambina, molla tutto la sera per la mattina, la moglie dice: caro, va bene, vai, e diventa un infiltrato, e dalla notte al giorno si trova a dover interpretare un dealer di eroina in mezzo a turchi tagliagole, greci,
0: assassini,
1: diciamo. Gente che ti spara solo se sbagli lo sguardo, gente che ovviamente sta attenta a ogni virgola, ti pedinano, sanno dove vai, cioè tu devi completamente diventare una leggenda, devi cambiare vita, devi diventare letteralmente un'altra persona, e poi ovviamente il rischio c'è che la nuova persona rimpiazzi la vecchia persona. E lui è l'attore principale. Attorno a lui altri agenti, tutti più o meno svegli, ma tutti che lavorano col telefono a filo, come dire, cioè non hanno niente, hanno un appartamento, vestiti nuovi, un'identità, ma devono arrangiarsi letteralmente.
0: Sì, pensa che a me la prima cosa, come è iniziato, no? E mi hanno fatto vedere subito questa scena anni 90, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è East to East, pensi tu, una serie televisiva british
1: East
0: di tanto.
1: East East.
0: Di tanto tempo fa.
1: O forse anche This is... come si chiamava?
0: This is England. Sì, anche.
1: Siamo in quello stile, sì, assolutamente.
0: Però la cosa interessante è che proprio gli anni 90 sono il periodo storico più strambo che esiste. E la motivazione per cui il periodo storico, soprattutto in Inghilterra, è più strambo che esiste, è che non è ancora entrata la moral suasion, quindi si picchia.
1: Sì.
0: Si picchia ancora. Sta per entrare la moral suasion, che entra dopo la Thatcher, no? Subito dopo la Thatcher o alla fine.
1: Cioè i limiti etici,
0: esatto,
1: l'utilizzo della forza da parte dei servizi, insomma, dei,
0: e quindi di conseguenza si può fare qualunque cosa, ma allo stesso tempo è il periodo più buio perché non ci sono soldi, non c'è niente.
1: Sì, l'Inghilterra attraversa una fase di recessione e alla canna del gas.
0: La cosa più incredibile che succede in Legend è che in realtà si sente forte l'idea che questa droga sono soldi, io non c'ho una lira, è un attimo, capito? E quindi l'idea di sfruttare quelle persone per fare soldi loro stessi è un'idea facile, capito? Un'idea molto molto più plausibile di un seriale di oggi. Poi naturalmente a tutto questo c'è la chiusura totale rispetto a tutto quello che è il mondo, diciamo, delle libertà femminili, non c'è niente, chiaramente, non potrebbe essere diversamente. In più, secondo me, c'è da dire che, per esempio, io, quello che tu chiami Burke, no? Il personaggio, la prima cosa, quando ho iniziato a vedere questa serie, mi sono detto, ma io questo l'ho già visto, dove l'ho visto? E te lo stavo per dire prima, in fuori onda. Lui è, mi pare che si chiama Sutherland, ed è praticamente il personaggio che deve prendere il posto dell'attore forse più famoso inglese in questo momento in Living, il film che è stato candidato all'Oscar, quello di origine giapponese con tutti attori inglesi, non ricordo il nome, non ti so dire assolutamente, però lui era il personaggio, diciamo, rompicazzo, ecco, che doveva appunto buttare fuori letteralmente le persone vecchie. L'hai trovato?
1: No, di che film stai parlando?
0: Living. Scrivi Living.
1: Di che anno è?
0: 2022, una cosa del genere, sì. Scritto uno scrittore giapponese.
1: Ah, ok, ambientato nella Londra anni 50.
0: Esatto.
1: Però
0: Lui è Sutherland, se ricordo bene si chiamava Sutherland, una cosa del genere. Devo dirti la verità, non ricordo. Però è
1: veramente non mi sembra. Sì, Tom Burke, Sutherland.
0: Sutherland, vabbè, visto? Non ricordo.
1: Ci sei.
0: Vedete, voi dovete capire, io ho problemi mostruosi coi nomi.
1: Da Kazuo Ishiguro, che
0: esatto.
1: Kurosawa, accidenti.
0: Esatto. Quindi rendiamoci conto che io mi trovo nella condizione per cui non ricordo alcune cose da sempre. Io i nomi non li riesco mai a mischiare, mi si mescolano. Però la cosa interessante è che c'ho dei film che sono così importanti, che sono stati così belli, che non te li puoi scordare. Living è uno di questi, dove l'attore principale, come si chiama?
1: Bill Nighy. Uno dei miei attori preferiti.
0: Lui è spettacolare. Il suo cinema è stato forse il più incredibile da tutti i punti di vista. È l'uomo che si trova dappertutto, fino a Harry Potter, c'è sempre stato, diciamo.
1: Tutte le cose inglesi più belle c'è lui, sì.
0: E quello che volevo semplicemente dire è che questo, quando noi vediamo un attore che diventa molto importante, che diventa molto di voga inglese, c'ha sempre un percorso lungo, perché tu evidentemente hai sicuramente ti sei messo vicino a un grande attore che ti ha fatto anche lui da viatico, insieme a altri, per carità, ne ha fatti talmente tanti di film. Prima stavo vedendo la linea temporale di Tom Burke, che è spettacolare. Un altro attore che mi era piaciuto molto si chiamava in Legend,
1: Ryan Coogler. Sì, che viene dallo humor. Allora, qualche sinossi categorizza questa serie come, diciamo, come si dice, drama ironico, drama comico, dramedy.
0: La commedia drammatica.
1: Attenzione, perché c'è un understatement classico magari della comedy inglese, dove appunto c'è questa situazione di arrangiamento e avvengono delle cose, anche se vogliamo, non dico comiche, ma quasi ironiche. Si ironizza su questi agenti che agenti 007 non sono. Però la serie ha molta tensione e soprattutto ha una asciuttezza anche di fattura, di regia, di realizzazione, che la rende molto secca, tagliente, ritmata, tesa, e le atmosfere a volte sono molto sul filo del rasoio, perché questi poveri cristi, insomma, gente qualsiasi, uomini comuni, e stanno sempre lì per dire un qualcosa, una parola di troppo che li fa scoprire, e si salvano sempre per il rotto della cuffia, con una telefonata, correndo, scappando, mettendo pezzi a destra e a sinistra. Quindi può far pensare a un qualcosa anche di comedy, ma secondo me l'ago della bilancia si sposta molto più verso il crime e la tensione che non verso la commedia.
0: No, ma per me non è una commedia.
1: Sì, no, assolutamente.
0: Può essere più simile a un dramma che a una commedia. Un dramma sì, perché insomma tutto sommato allegria.
1: Non ci sono, ecco, sicuramente
0: quello che succede è allegro.
1: Non
0: direi.
1: Ci sono splatter, non ci sono sangue, no, non ci sono morti ammazzati. Sì, qualcuno muore, ma insomma è più un gioco delle parti comunque. Però la serie c'ha quel piglio secco british, soprattutto non tanto raccontato a voce con i dialoghi, ma dove le immagini stanno raccontando la storia, l'evoluzione della storia.
0: Certo, sì. Naturalmente è una serie che va presa così com'è, credo che abbia un suo finale che non ammette continui. Ecco.
1: No, è chiusa. Anche quindi, perché è tratta da un romanzo, perché è una storia vera realmente accaduta, la storia proprio di questi agenti sotto copertura, scritta proprio da colui che interpreta il protagonista, Guy Stanton, e quindi il protagonista di questa serie è proprio lo scrittore, quello che ha scritto il libro, quindi ci dice che diciamo è sopravvissuto.
0: Però finisce qui, ecco, diciamo, non ha un continuo.
1: È un romanzo, come il titolo è Come riuscimmo a infiltrarci, una cosa del genere.
0: Comunque vale la pena darci un'occhiata, assolutamente. Secondo me è uno di quelle serialità che sono belle, perché sono di nicchia, sono probabilmente quelle cose che vedresti solo esclusivamente se ti ci ritrovi in quei discorsi, perché se aspetti uno spara, non è questo.
1: No, sono quelle produzioni Netflix secche che fa il paio con Say Nothing, anche se Say Nothing era FX comunque, FX. Non era Netflix. Oppure Baby Reindeer, oppure La Regina degli Scacchi. Queste cose proprio corte, secche, brevi, che però bucano, anche se vogliamo adolescenze, comunque. Anche se i temi sono diversissimi, ma comunque dei prodotti chiusi, brevi, corti, di respiro corto, ma molto molto ficcanti.
0: Bene, e anche questa storia l'abbiamo raccontata. Adesso facciamo un altro spazio musicale e andiamo a sentire, naturalmente, questa volta Michael, quindi di conseguenza abbiamo tanta di quella musica che si può ascoltare, per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta. E adesso appunto andiamo a sentire un brano di Michael e poi parleremo di questo film.

0: ed era Thriller di Michael Jackson, canzone che ci preannuncia il blocco dedicato appunto a Michael.
1: Film 2026, un film insomma interpretato da Jafar Jackson,
0: quindi diciamo
1: nipote,
0: regia diciamo di Anthony Fuqua, sceneggiatura e soggetto di John Logan. Film uscito in sala qualche tempo fa, insomma un mesetto fa più o meno, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
2: Lì dove circa mi dicono tutti ballano mentre non si riesce a stare fermi sul posto.
1: Allora
0: io ho evitato accuratamente le proiezioni, soprattutto io, ma poi una cosa che faccio in genere, evito di questi film le prime proiezioni perché sono sempre una cacciara, una cosa. Io al cinema ci vado dopo un mese che è uscito il film alle 3 di pomeriggio, così proprio fuori. No, da
1: io
0: tutte,
1: posso garantire la cacciara, la cacciara io invece me la sono vista con tanto di popcorn.
0: Te la sei goduto. Tu sei andato per la cacciara, non per il film.
1: Beh, diciamo che mi sono andato a vedere questo film come mi sono visto Bohemian Rhapsody, nello stesso identico modo, cioè l'idea era quella di vedermi un pezzo di quella storia che fu, e devo dire la verità, non mi è piaciuto, ma va bene. Io ho un ricordo di quel periodo storico, qui viene imbastito un ricordo mischiato e ha lo stesso identico problema che aveva Bohemian Rhapsody, cioè quella di far raccontare questa storia non dal punto di vista storico di quello che ha rappresentato per tutti noi Michael Jackson, ma l'idea è quella di raccontare la storia vista con gli occhi di quelli che gli stavano vicino. E questo è un disastro.
0: E infatti partiamo subito col dire che questo
1: sempre un disastro, sempre. Anche per Bohemian Rhapsody, quello è il disastro.
2: E chi è che stava vicino a Michael Jackson?
1: La famiglia.
0: Infatti diciamo che partiamo subito col dire che questo è un film voluto anche dalla famiglia Jackson. È stato
1: voluto. Obbligato dalla famiglia Jackson.
0: Vabbè, sì, vabbè, voluto, pubblicato, prodotto.
1: No, obbligato proprio. Cioè, la famiglia Jackson non vedeva l'ora di fare questo per raschiare dal barile.
0: Esatto,
1: qualche altro
0: diciamo
1: miglior,
0: che hanno
1: miliardino
0: recuperato, però non tutti, so che alcuni si sono tirati indietro.
1: Janet Jackson ha fatto causa alla famiglia.
0: E anche Randy.
1: Randy non ha fatto causa.
0: Però comunque si è tirato fuori dal progetto.
1: Si è tirato fuori, però sia chiaro, attenzione, no. Vedi, stai imbrogliando. Non si è tirato fuori dal progetto, ha fatto causa per non farlo. Nel momento in cui poi gli ha detto no, lo si può fare, allora voglio anche io la mia fetta. Perché deve essere chiaro, no? Perché stiamo a parlare di un sacco di soldi, stiamo a parlare di 600 milioni di dollari, mica 10 lire, mica bruschini. Quello che è stato dato alla famiglia Jackson dalla Sony, da cui il merchandising che verrà ricavato sarà della famiglia Jackson. Perché se vendi le magliette Michael Jackson, i soldi vanno alla famiglia Jackson. Va tutto alla famiglia Jackson, perché escludendo tra virgolette il padre che è stato buttato fuori, cacciato fuori dalla famiglia, tutto il resto è rimasto sempre

0: mano alla famiglia, perché Michael Jackson non ha mai, diciamo, rotto le briglie con la famiglia, ha sempre tenuto un forte legame, diciamo.
1: Ma non c'aveva un figlio una volta?
0: Che fa? Che c'aveva?
1: No, un adottato.
2: Sì,
1: no.
2: Michael Jackson ha adottato.
1: Adottato. C'era
0: uno solo, due, tre.
2: Quello famoso in cui si era affacciato dal balcone. Sì. Che...
1: E quello non ha diritto anche lui, no? L'eredità.
0: Ma sicuramente.
2: Immagino di sì. Sì.
0: Che problema c'è? Che ci avanza i soldi. Non credo che sia un problema.
1: C'è posto per tutti.
2: 200-300 mila dollari gli diamo comunque.
0: 200-300 che al giorno? Sì, sì, al giorno. Bene. Consideriamo il fatto importante. Dunque, i diritti, se vogliamo proprio. Dunque, Michael Jackson detiene i diritti di tutte le canzoni dei Beatles.
2: Sì.
0: Basta.
2: Vedi che ne hai parlato al presente?
0: Basta.
2: Vedi, anche tu pensi che sia vivo, quindi.
0: In questo caso è proprio vivo.
2: È sull'isola deserta.
0: Vivo, lotta e soprattutto guadagna insieme a noi. Guadagna.
1: Con Elvis.
0: Con Elvis. Sì, di Elvis, attenzione perché è interessante. Lui in realtà è padrone anche di Graceland.
1: Ah, è vero.
0: Ma l'ha regalato a Pamela, alla moglie di...
1: Priscilla
0: Presley. L'ha regalato a lei. Però è lui il padrone. È lui che ha acquistato... Sì, perché sai... Lì il discorso era questo, lui stava con Liz Taylor, ha detto, ma come che faccio, me lo compro? Sì, però è brutto, dai, Priscilla è una brava persona. Ma sì, ma mo glielo regalo, ma
2: Priscilla
0: sì.
2: Di cui vorrei ricordare che domenica è stato il compleanno. Non so se lo
0: ah sì? No,
2: sì,
0: questo
2: sì,
0: no,
2: non
0: purtroppo...
1: L'avete detto a Pastarelli?
2: No, no, questa è un'esclusiva che ho conservato per voi.
1: L'abbiamo già detto che siamo all'interno della domenica mattina da me vissuta, ci sto dentro.
0: Ci stai dentro.
1: Dalle 9:30 alle 13:00 la combo... Subtitles pastarelle.
0: Capisci che non stai bene.
1: Subpasta.
0: Subpasta.
2: Tu ascolti ogni domenica 4 ore della mia voce.
1: Sì.
2: Io questa...
1: E adesso ci sono dentro anche io.
2: Credo che ci sia una categoria porno per questa cosa, un kink particolare.
1: Vorrei salutare il mio medi che domenica prossima mi ascolterà.
0: Beh, comunque sia, diciamo che Michael Jackson, anche se... poi la storia narra, perché poi c'è una storia, una sottostoria che narra che lui abbia anche diversi debiti e cose di questo genere per milioni, però è una questione di lana caprina, è una questione legata al niente, secondo me rimane comunque legata al niente, considerando il fatto che una volta c'era una persona che fece due calcoli, ma era ancora vivo Michael Jackson, e diceva più o meno che Michael Jackson aveva più o meno la capacità di incassare circa 1 milione al minuto di diritti di copyright fra tutta la roba che si è comprato. 1 milione al minuto. Quanti minuti ci sono in un'ora? 60. E in un giorno? 60 per 24. Beh, allora non ci sono problemi. La vita ti sorride così, capito?
2: Comunque, diciamo, torniamo a parlare del film.
0: Sì,
2: torniamo a parlare
0: sì,
2: di questo film
0: sì,
2: che si concentra sulla vita di su una parte della vita di Michael Jackson.
0: Sì,
2: sulla prima parte.
0: Da quando è bambino, esatto, e quindi stiamo parlando dei Jackson 5.
2: Esatto, il periodo di Jackson 5, che è il periodo che fondamentalmente occupa una buona metà del
0: sì,
2: film.
0: Sì, certo.
2: Perché comunque è da lì che nasce la carriera di Michael
0: meglio
2: Jackson.
0: Meglio di Star Trek, meglio di Guerre Stellari, i Jackson 5.
2: È da lì che nasce la carriera di Michael Jackson, ma è da lì
0: questa
2: anche che
0: Mr. Fantasy, ma voi
2: no, io non frequento. Dicevo, è da lì che nascono anche tutti quanti poi i problemi che ha avuto Michael Jackson nella vita, perché facciamo subito la conoscenza con la sua famiglia, nello specifico con il padre.
0: Sì, questo, padre padrone.
2: Esatto, questo padre
0: classico,
2: burbero.
0: Un classico padre di colore di una famiglia patriarcale, classica proprio. Niente.
2: Stavo cercando il nome del padre, che in questo momento mi sfugge, John.
0: Fatti cognome Jackson. Jackson, guarda, sì, quello è poco ma sicuro.
1: Quello... Ma alla fine che faceva? Lo menava?
2: No, Joseph.
0: No, in realtà...
2: Beh, oddio, sì, lo menava. Cioè, nel film non si vede, però... Cioè,
0: allora,
1: lo costringeva a ballare.
2: Beh, Michael Jackson ha raccontato comunque anche di abusi fisici da parte del padre.
0: Però... Però diciamo che nel film non si vedono queste cose.
2: Il film comunque è molto rispetto alla storia vera di Michael Jackson, è molto ripulito, diciamo, l'hanno un po' infiocchettato,
0: certo,
2: l'hanno
0: certo
2: messo comunque bene. Esce fuori un'immagine di Michael Jackson a un certo punto quasi eterea. Cioè, da un certo punto in poi è un angelo.
0: Su questo non sono
2: calato.
0: D'accordo?
2: No?
0: No.
2: Io ci ho avuto proprio questa impressione.
0: Forse perché
2: parte
0: è una
2: poi.
0: Questione legata alla storia, cioè nel senso che è una questione di vecchiaia, di capelli bianchi.
2: Ok.
0: Michael Jackson era davvero così, era veramente impressionante. Cioè, Michael Jackson era una persona fuori dal mondo.
2: Vabbè, quello sicuramente.
0: Fuori dal mondo.
1: Candida.
0: Sì, fuori dal mondo. Cioè, ecco, allora, tutto il discorso che si raccontò della possibile sua verso la pedofilia, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Su quello poi, vabbè, ho letto delle cose.
0: Se n'è raccontata di più e di... Però, diciamo, oltre al fatto di non aver mai trovato... In realtà tu quando lo sentivi parlare anche nei discorsi che faceva sembrava veramente un bambino, cioè un bambino dall'aria candida che pensava che Graceland fosse il mondo più bello del mondo, e Graceland non era nient'altro che la casa di Elvis Presley. E lui viveva in questo mondo ovattato, pieno di animali, pieno di esseri che lui adottava, comprava, che mi faceva tanto pensare al Kundun, che quando passava vedeva le pecore, faceva, le posso prendere quelle? E diceva, sì, compriamo anche le pecore. E la stessa cosa, cioè, stiamo parlando del Buddha. E lo stesso identico concetto, assolutamente uno spirito bianco. Forse davvero rimasto sempre così. Questo nessuno potrà mai dire qualcosa sulla capacità musicale di Michael Jackson, che è devastante.
2: Beh, diciamo che Michael Jackson ha comunque segnato un prima e un dopo nel mondo del pop moderno. Perché...
0: No, è oltre il pop, è proprio oltre, oltre
2: però,
0: qualunque
2: diciamo,
0: cosa.
2: Nel mondo del pop in particolare, perché dopo Michael Jackson... Tutti quanti i cantanti, uomini statunitensi ma anche oltre, si sono rifatti un po' a lui, al modo di cantare, al modo di approcciare alla musica. Io vedo ogni tanto quando vengono fuori i cantanti nuovi, io li divido in figli di Michael Jackson e altri, e il 90% sono figli di Michael Jackson. Questo punto di vista proprio ha creato veramente un format,
0: probabilmente
2: qualcosa
0: perché,
2: che...
0: Probabilmente perché lui è stato, io appunto non lo definirei nemmeno il primo, io lo definirei semplicemente l'unico. No, attenzione, io non sono un fan di Michael Jackson.
2: No, neanche io, cioè, lo ascolto volentieri, ma non...
0: No, io nemmeno quello, non lo ascolto proprio. Però deve essere chiaro che insomma...
2: Sempre così tranciante Roberto Pagliaro.
0: Deve essere chiaro che stiamo parlando di una cosa che quando a suo tempo lo ascoltavo, nel senso che quando uscivano i suoi dischi, io li ho ascoltati credo tutti, dal primo all'ultimo, e ogni volta c'era qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di incredibile. Cioè Michael Jackson era unico nel suo genere, nell'invenzione. Cosa sarebbe stata la musica senza Michael Jackson? Non oso pensarlo. Forse ancora fatta di tromboni. Forse avremmo avuto un rap che sarebbe durato molto di più. Non lo so, non ne ho più pallida idea. Ma la visione, diciamo, così lungimirante della musica che aveva Michael Jackson appartiene a quei grandi della musica che riescono a modificare. Io ricordo uno su tutti, cioè USA for Africa è roba sua, è una sua idea, non è una cosa, lui ha detto facciamolo anche noi, l'hanno fatto la Band Aid, adesso facciamolo anche noi, santo Dio, ha scritto una canzone che al contrario di Band Aid è ancora tuttora cantata, è forse una delle canzoni più conosciute che esistono. Poi il fatto di diventare così ricco, così famoso... Thriller, quella cosa che stiamo sentendo in sottofondo, è il disco più conosciuto al mondo. Ha superato Frank Sinatra, i Beatles, ha superato tutti. Perché? Perché il video fu un video che costava tipo $1 milioni al minuto, una cosa del genere. Cioè John Landis ha speso tanti di quei soldi. Per allora spese una madonna, per senso la parola. Veniva da
1: Lupo Mannaro
0: americano a Londra. Cioè, insomma, stiamo a parlare di John Landis. Quindi quello è quel plus in più, però non è mai solo quello, perché i Jackson 5, quando fecero quella canzone che poi divenne iconografia della musica, appunto meglio di Star Trek, meglio di Guerre Stellari, era perché a quel tempo non si era mai vista una cosa del genere. Non si erano mai visti tutti quegli effetti messi insieme. Sembrava di vedere veramente un film di fantascienza.
1: E io ricordo quando arrivò sulla TV italiana in un programma di Gianni Minà.
0: Sì, arrivò, quello era molto dopo. Mr. Fantasy lo trasmetteva già da molto tempo.
1: No, il videoclip fu trasmesso per la prima volta in un programma di Gianni Minà. E io, che avevo, non lo so, 11 anni, mi coprì la faccia perché era, cioè, di fronte a un video di una canzone.
0: Ah, Thriller, tu stai parlando
1: Thriller.
0: Di Thriller?
1: Sì.
0: No, no, io stavo parlando di Jackson 5.
2: Che
0: era
2: un film. È stato
1: un film, un cortometraggio horror. Sì. Ma veramente è uno zombie movie, nel senso, se non sbaglio, anche si rifà George Romero comunque.
0: Sì, assolutamente. Sì. No, ci sono i lupi mannari, c'è tutto. Sì. Zombie e lupi mannari. Sai,
1: non credo di averlo mai visto integralmente quel video, perché dopo quella volta lì. Però sì. Ma diciamo, ecco, comunque, il momento più edificante del film. Se
2: allora, posso dire, il momento che a me ha toccato di più è stato verso l'inizio del film, non è molto in avanti. I Jackson 5 hanno finalmente firmato con la Motown e quindi devono incidere il loro primo singolo, che appunto è ABC, il famoso
0: ABC
2: singolo. Esatto. E c'è, ovviamente, facevano tutti quanti affidamento su Michael Jackson, sia per la voce che per la presenza scenica, perché comunque era lui il fenomeno, esatto, del gruppo. E si vede i Jackson 5 riuniti nello studio di registrazione, gli altri che registrano già le loro parti, e alla fine arriva Michael a registrare la sua parte. E ovviamente è notte tarda, sono da tantissime ore in studio, lui ha 8 anni, quindi a un certo punto, mentre sta registrando, incespica un attimo con la voce, e soprattutto si muove troppo rispetto al fatto che lui deve stare fermo sul microfono per registrare. E si interrompe la registrazione, il fonico dall'interfono parla a Michael Jackson e gli dice: guarda, fatto va bene così, d'accordo, però cerca di stare fermo vicino al microfono, perché se ti muovi comunque la registrazione viene male. E rifà partire la registrazione, e il padre arriva e dice: ma se vuoi vado io a parlarci, glielo faccio spiegare io, sottinteso gli vado a tirare 2 ceffoni. Si riprende, e il fonico è stato il primo forse nella vita a difendere Michael Jackson, perché dice: no, non ti preoccupare, credo che lui abbia capito, lascialo stare, fallo andare da solo. E lui registra le sue parti di ABC e fa una performance vocale. Poi ovviamente anche i due attori, sia quelli che interpretano Michael da bambino che quello da adulto, sono fenomenali, e fa una performance vocale pazzesca, e tutti quanti rimangono estasiati, immobili.
0: Sono fenomenali, nel senso che sì, quella è la voce di Michael Jackson.
2: Sì, no, intendo a livello fisico.
0: Fisica. Ah, sì, beh, certo. Cercano di fare...
2: Esatto. E tant'è che appunto il fonico ride, la produttrice che era a fianco pure guarda il fonico e sorride, il padre rimane impietrito da questa cosa, e dietro gli altri 4 fratelli cominciano a ballare mentre ascoltano appunto Michael che registra. Secondo me quello è un momento molto molto bello del film, perché in una scena si racchiude tanto, sia del rapporto col padre, e sia del fatto che comunque lui è stato per tutta la vita un animo molto molto fragile, e ogni tanto qualcuno ci pensava a difenderlo.
0: Sì, diciamo che quello fu un periodo che viene narrato in maniera diversa da quello che poi storicamente noi, chiunque,
2: sì comunque, come dicevo prima, molto ripulito il film,
0: molto
2: cioè,
0: ripulito,
2: nel senso, comunque Michael ci pigliava le botte dal padre, nel film non si vede mai, ma lui insomma,
0: ma vedi, a prescindere da questo, il rapporto che lui
2: importante
0: aveva,
2: anche dirlo,
0: no, io ti parlavo dal punto di vista musicale, il rapporto che lui aveva con gli altri fratelli non era così idilliaco, e soprattutto il suo sfanculamento dei fratelli fu totale. Tu pensa che nell'assurdità, no? Janet era la più piccola, quindi, e Janet Jackson non ha mai avuto problemi con il fratello, mentre tutti hanno avuto sempre problemi con lui, perché naturalmente l'anima da leader di un fratello minore crea in una famiglia un problema. E quello che si genera appunto è una crisi, diciamo.
2: Infatti, appunto, come dicevamo prima, Janet Jackson ha fatto causa
0: alla
2: famiglia, si è completamente estraniata da questo progetto perché non riconosce la veridicità dei, diciamo, delle cose raccontate.
0: Perché appunto, perché se vogliamo anche...
2: Cioè è stata l'unica che ha sempre stata supportata, Michael Jackson, e forse l'unica della famiglia a rimanergli vicino, insomma, fino alla fine.
0: Sai qual è la cosa? È che Janet Jackson, essendo la più piccola...
2: Credo, se non sbaglio, sto andando a memoria, credo che sia stata anche l'unica della famiglia ad aver parlato al funerale.
0: Oh, questo non lo so.
2: No, se tu considera che io questa cosa
0: il funerale me lo vidi in diretta...
2: Al finto funerale.
0: Chiaramente. me lo vidi in diretta, ma in realtà non ero granché interessato perché...
2: Vabbè, sì...
0: Finto, tutto finto.
2: Sì, certo, tutto molto retorico, ovviamente. Non,
0: però
2: non
0: ecco,
2: è quello.
0: Tu considera questo, che i Jackson 5 hanno pubblicato qualcosa come 37 album.
2: Sì.
0: Tu lì vedi uno stralcio forse di 2, 3, 4 canzoni.
2: Sì, sì, certo. Poi è stata tutto un raschiare il successo avuto e cercare di... insomma, di prendere quello che c'era, quello che si poteva prendere.
0: E insomma, io direi veramente che tutto quello che c'era di, tra virgolette, positivo nella narrazione di questo Michael viene poi in realtà edulcorato da questo strano rapporto che lui deve avere con tutti. Lui parla per esempio con i suoi fratelli, noi sappiamo da fonti autorevoli che lui a un certo punto smette completamente di frequentare la famiglia, si sgancia completamente, ed è tutto il periodo che qui non c'è per niente. È il periodo più importante della sua vita, quello in cui lui scrive Bad, perché dopo Thriller lui scrive Bad.
2: Sì.
0: Un attimo. Il periodo in cui lui fa Moonwalker,
2: sì, sì,
0: cioè
2: anche Beat It, Billie Jean.
0: No, Billie Jean c'è, Billie Jean c'è. Cioè,
2: no, no, sì, sì, no, nel senso Thriller, però è...
0: Però ecco, il discorso è che tutto il periodo che lui vive, convive, diciamo, con Liz Taylor, è il periodo che qui è completamente inesistente.
2: Sì.
0: Cioè noi abbiamo fatto il salto della quaglia,
2: sì.
0: Arriviamo direttamente a lui che praticamente viene colpito da questo faro alogeno che praticamente gli dà fuoco a una buon terzo della sua faccia.
1: E si vede nel film questo,
0: sì.
1: Incidente.
0: Sì, sì, sì. Anche se si vede che lui prende fuoco, però non è che, figuriamoci. E una volta che succede questo, sì, racconta questa storia della, come si chiama la malattia, che
2: la vitiligine.
0: La vitiligine, che in realtà è una discussione molto in atto, molto aperta, perché pare che non sia vero questa cosa, che lui non l'avesse.
2: Questa è una cosa, sicuramente lui aveva, insomma, ha avuto diversi problemi di salute.
0: Ha avuto diversi problemi di salute, e lui è quello che appunto mo ci vuole Beppe Grillo. Ha deciso di schiarirsi la pelle per diventare bianco. Speriamo che ad Harlem diventa sindaco un nero, e così gli fa un culo così. Quella era la famosa frase. Però ecco, il discorso è che noi abbiamo avuto un periodo lungo in cui quando è tornato in Bed con questo naso completamente rifatto, con questo volto quasi efebico. Bad fu. Sì. Io ho detto Fat, vero? Ho detto Fat.
1: No,
0: per caso.
1: No, hai detto Bad. Fat è... vabbè, quell'altra cosa.
0: Paul Jankovic.
1: Guarda Jankovic.
0: Quello è l'immaginario collettivo su cui tutti noi, beh, che abbiamo vissuto gli anni 80, ci siamo basati, perché aspettavamo come morti di sonno davanti alla televisione per vedere la sua versione di Michael Jackson, che era qualcosa di incredibile.
1: Bellissimo.
0: Fra l'altro, Michael Jackson, che ha incontrato Paul Jankovic e hanno anche fatto
1: Weird Al Yankovic.
0: Weird Al Yankovic, troppo complicato. E hanno fatto anche diverse serate di chiacchiere insieme, perché proprio ci sono loro due che si fanno le chiacchiere. Io sono sempre, rimango sempre...
1: Hanno fatto una seriale o un film su
0: Non
1: Weird
0: lo sappiamo.
1: Al Yankovic, mi sembra.
0: Non, no, lui sì, però non c'è Michael Jackson.
1: No,
0: per
1: no,
0: meno,
1: no. No, su Yankovic però...
0: Ora noi...
1: un documentario forse.
0: Rimaniamo... No, no, è proprio una serie. Dove lui fa di tutto. Diventa anche il presidente di una nazione. E, ora, quello che possiamo dire è che sulla figura di Michael Jackson, su come si comportava... E, io avrei bisogno di, che ne so, di una persona... che sa parlare del suo modo di ballare, che fu qualcosa di sconvolgente da molti punti di vista, ha riscritto un modo di ballare che prima non c'era e che lui ha letteralmente portato agli altri, perché poi gli altri hanno utilizzato questo metodo.
2: Sì, appunto, quello che dicevo prima, cioè esiste un prima e un dopo Michael Jackson, dal punto di vista del ballo, ma anche dal punto di vista del canto. Cioè, prima non era così comune che un cantante maschio avesse una voce così chiara. Cioè, ricordiamoci che fino a Michael Jackson, soprattutto se parliamo degli anni 80, gli anni 80 è il periodo delle voci profonde, le voci belle, delle voci... E invece lui arriva e ribalta un po' la situazione.
0: Sì, diciamo che negli anni 80 era l'unico che se lo poteva permettere, sì. Perché c'aveva perché ecco, spesso e volentieri anche lo stesso Yankovic ne faceva spesso utilizzo. Quando dovevi prendere per i fondelli una persona come Michael Jackson, ti mettevi a urlare, perché sì. Era l'unica cosa che potevi fare, perché i suoi strilli, le sue urla, che erano intonate, erano qualcosa di unico ed era una caratteristica sua. Cioè lui riusciva, fra l'altro per chi ha visto qualche live in cui ci sono i suoi concerti, lui riusciva a fare quello che la Ciccone ha sempre sognato, cioè ballare e cantare allo stesso modo, senza, come se fosse in playback. Era disumano da questo punto di vista. Lui non aveva problemi di fiato, mai. Che è qualcosa che alla fine della storia ci dimostrava appunto una delle caratteristiche timbriche, sonore, musicali, e poi la grandissima conoscenza della musica. Michael Jackson aveva veramente una conoscenza impressionante di come funziona la musica proprio. E tanto da costruire dei riff che sono tuttora validi, che non vengono relegati a un periodo storico. Cioè, mo ci vuole, che ne so, Thriller non è musica degli anni Ottanta, è Thriller, che è una cosa diversa. Così come Billie Jean non è musica degli anni Ottanta, è Billie Jean. Io direi ugualmente Bad, ugualmente tante cose. Cosa che è riuscita a lui e a poche altre persone, riuscire a fare una tipologia di musica che se ne possa dire che è anche difficilmente riproducibile, perché diciamo che band cover di Michael Jackson non è che ce ne sono, è un po' più difficile, diciamo. E poi ecco, diciamo che alla fine della storia, quello che hanno tirato su in credo un'ora e mezza, quanto è durata la...
2: No, un paio d'ore, il film dura un paio d'ore.
0: Comunque sia, va tranquillamente via, sì, non è assolutamente pesante come...
2: Diciamo, comunque poi, appunto, parlando del film, il film a un certo punto si ferma esattamente nel 1988 con l'inizio dell'esibizione allo stadio di Wembley per il Bad World Tour, appunto subito dopo l'uscita di Bad, e il film si ferma lì e ci lascia con l'idea che ci sarà un secondo film, ci sarà un sequel.
0: Ma anche no, speriamo di no.
2: Io sono quasi certo che ci sarà.
0: No. Ma c'è, la risposta mia è no.
2: C'è pure scritto, c'è no. To be continued. Cioè, proprio
0: no,
2: è dichiarato.
0: No.
2: Tu dici è stato detto così, poi la storia
0: la
2: continua.
0: Storia continua.
2: Secondo
0: storia...
2: me invece continua con un secondo film, Madonna, perché bisogna grattare ancora. Anche perché il film appunto si ferma nell'88 e non racconta tutto quanto il lato oscuro di Michael Jackson, il lato più Vero. Controverso e tutto ciò che insomma che sono state dall'irruzione della polizia a Neverland fino insomma a tutto il processo per pedofilia, processo dal quale lui comunque è uscito fuori innocente.
0: Assolto. Esatto. Assolto non tanto per il fatto che non è stato commesso, ma per il fatto che comunque sia a furia di miliardi ha risolto i problemi lui, capito?
1: Ha ristorato un sacco
0: sì,
1: di gente.
0: Sì, molte persone hanno smesso di fargli causa, eccetera, eccetera, eccetera. Per bimbi che comunque sì, lo andavano a trovare e che poi qualcuno ha detto che qualcuno di questi che venivano toccati, eccetera, eccetera. Da cui poi film modello Scary Movie, in cui Michael Jackson a quel tempo veniva preso per i fondelli, dicendo no, ma non l'ho nemmeno toccato, certo.
2: Allora, su questo però c'è da dire una curiosità, perché sono andato un pochettino a cercare di curiosità sul film. Allora, le riprese del film sono terminate il 31 maggio 2024, quindi 2 anni fa praticamente. Solo che a giugno 2025 sono state effettuate 22 giorni di riprese aggiuntive per rigirare completamente tutta la parte finale del film, finale incluso, perché il film in realtà si doveva concludere con l'inizio del racconto appunto delle accuse del processo del pedofilia avvenuto nel 93. Il film doveva finire con così, con raccontando l'inizio di questa cosa, l'impatto mediatico di questa roba qui. Solo che gli avvocati della Jackson Estate non si sono accorti che c'era una clausola di uno degli accordi con Jordan Chandler, che è stato uno dei bambini accusati da Michael Jackson e che Michael Jackson accusatori di Michael Jackson che lui ha pagato per chiudere il processo. E in questo accordo che lui ha firmato, un accordo di riservatezza, lui ha fatto inserire la clausola che non si sarebbe dovuta fare nessun tipo di rappresentazione, nessuna opera futura. Quindi loro in realtà avevano girato questa roba, ma hanno dovuto buttare tutto quanto, perché se fosse uscito il film e raccontava la storia anche di questo bambino, gli avrebbero fatto un bucio de culo
1: a ricaccia tutti i soldi.
2: Quanto in Everland, esatto. Quindi per questa cosa qui loro hanno preso e hanno dovuto riscrivere il finale. Tra l'altro il finale appunto scritto da John Logan, sceneggiatura scritta da lui, che ha avuto un'altra ulteriore complicazione, perché John Logan abitava a Santa Barbara, che ha preso fuoco l'anno scorso, e quindi anche la casa di Joe Logan aveva preso fuoco, e quindi si sono accumulati ritardi su ritardi, quindi il film è stato finito di girare 2 anni fa, ma è uscito solo adesso a causa di tutte queste complicazioni.
1: Beh.
2: E tutto questo ha fatto lievitare i costi del film da 10 a 15 milioni di dollari. Quindi ci hanno smenato, diciamo,
1: che comunque non è pochissimo, è una piccola produzione.
2: Sì.
1: Immaginati.
0: Considerate il fatto importante che appunto la caratteristica che ha avuto la famiglia di Michael Jackson dopo la morte di Michael Jackson stessa è stata quella di riuscire comunque sia a spendere, espandere in maniera disumana tutti i fondi fino ad arrivare a vendere appunto Neverland, che adesso credo che sia di proprietà di John Bourke, un attore cineasta americano che l'ha pagata poco, perché pur di avere i soldi in contanti, una tenuta da oltre 100 milioni di dollari è stata venduta tipo a 30, una cosa di questo genere, 28-30, che è devastante. Cioè l'inventarsi tutto quello che è possibile per ricavare soldi più possibile da questo figlio dimostra proprio la mancanza di empatia anche verso il rispetto, verso una figura che praticamente è riuscita a fare qualunque cosa nella musica, tanto quanto è riuscito a essere una persona così mal vista dalla famiglia e che insomma fa pensare parecchio, devo dire la verità, fa pensare parecchio. Certo è che la sua morte è stata inaspettata, si narra di infarto.
2: Tecnicamente sì, arresto cardiaco dovuto ad abuso di propofol.
0: Sì. Che cos'è? Vai.
2: Non mi ricordo, un antidolorifico se non sbaglio il propofol fosse.
0: Sì, no, perché?
2: Che era stato somministrato dal...
0: Perché?
2: Perché non me lo ricordo.
0: Perché lui si sottoponeva molto molto fortemente a tantissime e diversissime terapie di, diciamo, trattamento della sua pelle e allo stesso tempo operazioni per modificare il suo volto, gli zigomi. Credo che in tutto abbia fatto più di 18 operazioni sul viso. Qualcuno potrebbe dire sì, ma molte sono state fatte per... No, quelle erano 5. Le altre sono tutte di... cioè farsi venire il naso all'insù fatto in quel modo, perché poi in realtà lì si vede, però quello almeno si vede. Quando all'inizio lui si fa fare l'operazione al naso e comunque sia gli rimane un naso più piccolo ma sempre da nero, cioè normale, poi invece diventa proprio tutta un'altra cosa, diventa un volto quasi alieno con questi con questo sguardo quasi asiatico, con gli occhi tirati all'indietro. In bed è veramente veramente sconvolgente, quasi una figura efebica. Potremmo dire senza avere quasi un volto da trans di una persona che sta facendo una transizione.
2: Comunque è estremamente modificato, diciamo.
0: Estremamente modificato. Poi naturalmente
2: oltre al di là del colore della pelle, volevo citare un mio amico comico, Fabrizio Ferri, che una delle sue battute più belle che mi piace sempre citare è: ho letto un libro sulla vita di Michael Jackson, all'inizio non era così chiaro.
1: Classico di Fabrizio Ferri. Sì.
0: Purtroppo era così, sì. Diciamo.
2: Allora, volevo parlare anche un pochettino dell'accoglienza, di come è andato il film. Allora, il film...
0: Scusate, volevo dire una cosa importante.
2: Dovete
0: sapere che tutto questo Marco lo sta facendo per non parlare di Okutono Ken. Sta cercando di allungare
1: qualche
0: il brodo,
2: tergiversando.
1: Qualche minuto di delirio, allora, l'avremo.
2: Distribuzione del film. Il film ha incassato globalmente 218 milioni di dollari, stabilendo il record per il miglior esordio per un biopic. La prima volta ha superato Bohemian Rhapsody.
0: Sì, grazie.
1: Bisogna farne altre 4 per gli avvocati. Da pagare,
0: no, ma il discorso è sempre quello, cioè qui stiamo parlando di Michael Jackson, sì, che è un'altra cosa, cioè,
2: allora, poi,
0: mondo a parte.
2: Dal punto di vista della critica in realtà ha avuto un gradimento molto basso, perché
0: certo,
2: su Rotten Tomatoes siamo sul 39% di gradimento e su Metacritic 4.9 su 10, quindi comunque il film non è stato accolto bene dal pubblico, e però c'è un però, perché appunto quello che dicevo prima, il produttore Graham King ha dichiarato che ci sarà un secondo film.
0: Vabbè, ma lui ha fatto questa dichiarazione.
2: È stato dichiarato anche perché dice che il montaggio originale superava le 3 ore e mezza, quindi con tutto il materiale che hanno tagliato, almeno un altro film di 1 ora e mezza ci esce fuori,
0: no,
2: sicuramente. Ma... poi gireranno altro. L'unica cosa è che appunto non sanno bene come gestire questa questione delle battaglie legali, quindi probabilmente il film parlerà dell'uscita di Dangerous nel 1991, prima appunto dello scandalo. E poi si salta direttamente a Invincible, che è l'album del 2001, quindi si farà questo salto di 20 anni, e si parlerà anche della costruzione di Neverland, di lui che vuole costruire questo parco giochi, ma
0: per i bimbi
2: è probabile che ci sarà, diciamo, un silenzio su tutta quella parte lì. Questa cosa, ma mai successa, tu sai qualcosa? No, io non so niente. Però
0: sarà divertente
2: vedremo,
0: vedere
2: insomma,
0: come
2: che
0: poter parlare di queste cose senza poter citare situazionismo.
2: Anche perché in tutto questo Dan Reed, che è il regista del documentario Living Neverland, che se non avete visto ve lo consiglio caldamente, tutte le persone stanno ascoltando, perché è un documentario bello importante, cioè si dicono delle cose molto forti, e ha detto che questo film dovrebbe essere cancellato dalla storia del cinema. Vabbè, Dan Reed è uno che non c'ha molti filtri, uno pane al pane, vino al vino.
0: E forse non ha tutti i torti, bisogna dire la verità, perché poi effettivamente è un film che è molto bello, ma per me è molto, se vogliamo, tra virgolette, deludente dal punto di vista storico, ed è simile a Bohemian Rhapsody, cioè alla stessa identica importanza di quella struttura narrativa che è stata data a Freddie Mercury in questa, vabbè, in quella storia che poi mi è piaciuta Rhapsody tanto. Che,
2: però posso dire tanto. Nel confronto tra i due film, io comunque ho preferito Bohemian Rhapsody, per quanto non mi abbia fatto impazzire, sicuramente ci sono delle parti, però Bohemian Rhapsody comunque ha una rappresentazione più vera, per
0: durante il Live Aid
2: di Freddie
0: Mercury. Se c'era una certezza che non c'era era che Freddie Mercury sapesse che era stato colpito dall'HIV. Nel Live Aid, se c'è una certezza descritta dagli stessi partecipanti del gruppo, è che Freddie Mercury non ha mai detto a nessuno di avere l'HIV, se non per il fatto che le persone hanno capito che c'aveva l'HIV. Però lui non l'ha mai detto, cioè non c'è mai stata questa roba. La visione dei doppi denti, più denti, quindi bocca più grande per fare più canzoni, più, insomma, per piacere, nel vero senso della parola. Lui aveva semplicemente questa deformità per cui aveva un dente in più nella struttura dei canini, aveva praticamente come se avesse tre denti al posto di due, e questa è la visione. E poi, vabbè, si salta completamente tutta la parte del racconto della separazione di lui con i Queen, sì, per poi tornare di colpo insieme. Sì, vabbè, è proprio così è successo.
2: E questo,
0: diciamo che le fasi
2: si
0: fasi
2: racconta
0: non
2: solo
0: sono...
2: il bello, è sempre una favoletta.
0: Esatto, e questo è il vero problema. Cioè, il bello di avere un biopic fatto bene sarebbe quello di avere una storia che la fa un terzo.
2: Ma questo è Hollywood.
0: No, un terzo. Cioè, tu immaginati questa cosa bellissima. Adesso non è più possibile, perché purtroppo Michael Jackson raccontato da John Landis.
2: Ma anche da altri suoi storici produttori. Penso anche. Credo che Quincy Jones, un paio di cose
0: Quincy
2: su Michael
0: Jones,
2: Jackson, le sappia.
1: Ma quindi Michael non è ispirato, il film non è ispirato a un libro, a un testo.
2: No, è proprio
1: originale.
2: Scritta. Sì,
1: sceneggiatura originale di John Logan.
2: Sarà candidato, tra l'altro, sicuramente come sceneggiatura originale. Sono certo di questa cosa.
0: E tutti rideranno, però questo.
2: Ce la metto già, faccio già la mia puntata, la mia previsione. Bene, quello che dovevamo dire su Michael abbiamo detto?
0: Sì, sì. Tanto l'anno prossimo, a marzo, ci sarà la notte degli Oscar, che hanno già rinominato, non so se l'avete visto. Si chiama Odissea.
1: Ah. A luglio?
0: A luglio. Odissea, si chiama così, l'hanno rinominato Odissea. Non so per quale motivo gli hanno dato sto nome.
2: Vabbè,
0: perché probabilmente Matt Damon è un altro uno di quelli che c'ha la cascetta dei premi, no?
2: la carriola
0: ogni tanto dice che facciamo qua.
2: Bene, questo era tutto quello che avevamo da dirvi su Michael.
0: Anche se a me il Mary è piaciuto tantissimo, quindi secondo me il Mary potrebbe meritare ancora una volta.
2: E adesso, nonostante le divagazioni di Roberto Vagliaro,
0: esatto, le mie divagazioni,
2: andiamo ad ascoltare il brano che ci introdurrà all'ultima serie di cui parleremo oggi, che è Hokuto no Ken.

0: continua, continua.
1: No, no, no.
0: E questa era la sigla di Kenny il Guerriero, quello vero, quello originale, possiamo dire.
1: Ma noi oggi non parliamo del no. Kenny il Guerriero.
0: Ma io mi ero preparato su quello.
1: Aspetta.
2: Se entri nel pagliaroverso, esatto. Diciamo, devi rinunciare a tutte le tue idee.
0: Perché io ero pronto, cioè, avevo fatto anche un rewatch dell'anime storico.
2: Beh, vabbè,
0: non parliamo di Kenny Guerriero, no?
1: No, no, no, cioè nel senso che credo che sia altrettanto lungo questo, perché adesso siamo a 9, probabilmente andremo a 10, non so quando finisce in versione.
2: Credo che l'aggettivo che abbracci tutta questa operazione sia uno e unico soltanto, inutile.
1: Inutile. No, soldi.
2: No, diciamo, se da dire l'aggettivo da consigliare a un amico, è inutile.
1: Diciamo che io non ho capito bene la motivazione, perché è l'unica cosa che ancora... A meno che non sia davvero il problema del copyright, che però, ripeto, varrebbe solo per l'America, perché poi in Giappone non ne
2: vale. Intanto, su che piattaforma è visibile?
1: Amazon?
0: Su Prime, sì, è disponibile su Prime.
1: Cioè, questo è un prodotto Crunchyroll, chiaramente, potrebbe essere certo. Diversamente. Però devi sapere che praticamente i diritti sono stati ceduti, venduti, ed è un'altra casa di produzione che sta facendo questa versione di Hokuto no Ken, e si vede subito perché i disegni sono
2: disegni qualcosa. Già non è una parola giusta, diciamo.
1: Ma sai che credo che addirittura che siano disegni, quella è la cosa inquietante, perché
2: tu dici.
1: Allora, quando ci sono i fermi, quello è sicuramente un disegno, non so se... è come una sovrascrittura del disegno stesso, cioè hanno usato l'IA per aggiungere cose, aggiungere frame e fare le animazioni su disegni statici che sono stati fatti. Ma quel Kenny Guerriero non è il Kenny Guerriero che abbiamo noi conosciuto. Tra l'altro non sarebbe nemmeno accettabile, anche perché per quanto possa essere storicamente importante come serie, è una serie relegata storicamente a noi che abbiamo una certa età. Tu, un ragazzo di oggi, gli fai vedere che Kenny il Guerriero si taglia le vene, quello sì. Purtroppo, quindi purtroppo adesso sono abituati a altri tempi, a un linguaggio completamente diverso, non certamente quello, e quindi di conseguenza sarebbe a dir poco insostenibile per loro.
0: Beh, allora diciamo comunque subito una cosa su questa riedizione dell'anime, che secondo me è proprio il focus principale. Allora, Kenny il Guerriero, secondo me, aveva avuto il pregio di avere i character design forse tra i più belli della storia dei manga.
1: Grazie al cazzo.
0: Cioè,
1: frase giusta è questa.
0: I personaggi erano molto molto belli, molto ben caratterizzati. Si parla anche di un'estetica molto particolare, perché parliamo comunque di una storia ambientata in un mondo post-atomico, in un mondo apocalittico. È quello.
2: Siamo in Mad Max.
0: Esatto. Il fatto che siano stati così sviliti da un'animazione proprio di bassa lega, e penso che sia una delle cose più brutte di questa serie, al di là della trama, di tutto quello, cioè proprio se vogliamo andare oltre l'operazione, proprio il livello di animazione in un momento storico in cui l'animazione, anche quella indipendente, raggiunge dei risultati molto belli e fatti bene, non capisco perché un anime prodotto comunque da una casa di produzione di un certo livello, portato in giro nel mondo da Prime, non insomma la piattaforma,
1: non da uno
0: così,
1: scappato di casa,
0: abbia un livello così basso proprio tecnicamente, è quella che è la cosa che mi ha sorpreso di più della serie, al di là poi di tutto il resto di cui appunto non possiamo parlare. Però proprio la cosa, io mi ricordo proprio primo episodio, dopo qualche minuto c'è la scena di Ken in carcere, e ci sono praticamente tre personaggi che parlano e sono chiaramente messi su tre piani diversi, sono proprio messi su tre layer. A un certo punto c'è una carrellata all'indietro fatta per allargare l'inquadratura e vedi proprio i personaggi che si muovono staticamente su una stessa linea, che si avvicinano e si allontanano. Proprio fatto magia, come si fa nel teatrino amatoriale di Burattini, che muovi le cose con quei binari. Cioè, veramente...
1: Stiamo parlando del ragazzino e della ragazzina.
0: Sì, sì, esatto.
2: No, no, ce l'ho presente. Sì, sì, sì.
0: Quella è stata la cosa che proprio... E arriva dopo, 10 minuti dall'inizio del primo episodio. E quella è la cosa che veramente mi ha sorpreso.
1: Ah, quindi non i capelli. Io, per non visto i capelli, ho fatto... Ah, vabbè, ma che è? Digitale. No.
2: Stavo dicendo prima l'effetto, la corazza del pangolino, cioè le scaglie non sono capelli, sono scaglie, ma un'infinità proprio.
1: Ma la cosa più divertente, sapete qual è? Il ragazzo, io non ricordo i nomi, pensate voi, non ricordo i nomi.
2: L'aiutante di Ken,
0: in questo caso,
1: il ragazzino, avete visto i capelli del ragazzino?
2: Sì,
1: sono qualcosa di incollato.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, ma tu non puoi fare una cosa del genere. Facciamo anche finta che appunto c'ha i capelli da pangolino e Superman, che è il guerriero, ok, non si muovono. Ma il ragazzino che ha fatto? La ragazzina che c'ha questa cosa tipo la frangetta, se gli spari quella frangetta non se ne va. È spettacolare.
2: Sì.
1: Cioè, ma perché? Ma qual è la motivazione per cui bisogna essere così non bravi a fare una cosa, se non il fatto che si vuole spendere il meno possibile per le animazioni? Come mi ricorda quando Francesco Salvi faceva la controfigura di un regista piuttosto famoso, un certo Vanzina, che diceva: vabbè, ma che devo fare il film? Ho un girato di un'ora, un'ora e mezzo, e il film quanto dura? Quanto vuole durare? 2 ore, 2 ore e un quarto. Allungava il film con gli stessi fotogrammi ripresi e messi davanti e dietro.
2: Sì,
1: sembra
2: sì,
1: la stessa cosa. E quella è la cosa veramente inquietante. Cioè, sembra davvero che sia stato fabbricato con pochissimi soldi, con... Cioè, poi fra l'altro non è vero, perché poi sappiamo che non è vero, perché sono stati spesi bei soldi per fare sta cosa. Francamente non lo so, perché non riesco. Francamente non riesco a capire. Poi fra l'altro hanno ripreso la sceneggiatura, diciamo, l'hanno mischiata, l'hanno rimessa a posto dal punto di vista cronologico. Perché
2: sì, è un po' più chiaro nei primi episodi, un po' più chiaro la situazione.
1: Diciamo che la versione comunque giapponese era così.
0: Dovendolo condensare in pochi episodi, ovviamente hanno fatto una
1: pulizia. Ma sti pochi episodi, quando finisce?
0: Finisce venerdì, no, sabato, martedì.
2: Quindi 10 episodi sono.
0: Sì, 30 maggio, manca l'ultimo episodio da vedere.
2: Beh, quindi sarebbe tutta la prima stagione, il primo ciclo di Ken in 10.
0: Praticamente,
2: perché
0: sì,
2: il Ken originale erano, secondo me, 25-30 episodi, la prima stagione.
0: Allora, adesso te lo dico.
2: E me lo ricordo perché io lavoravo nell'emittente locale che aveva il licenziataria di Ken il Guerriero sull'Abruzzo. TVQ. E io, questo scusate l'aneddoto personale.
0: Sì, la prima stagione 22 episodi.
2: 22 episodi. Sì. Io lavoravo nella redazione giornalistica, in particolare sportiva, che aveva il telefono, lo stesso numero telefonico della regia, della certo, dell'amministrazione. E la gente, noi rispondevamo al telefono, no, alla redazione giornalistica, e almeno 1 o 2 volte a settimana ci sentivamo addossare improperi, insulti, vergognatevi delle signore che ci insultavano.
1: E quelli saltano in aria,
2: ed era anche censurata, perché
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: in Italia
1: sì, certo,
2: non si vedevano cervelle, eccetera, si vedevano solo botte e poi in silhouette nera le membra che esplodevano. E io invece cosa facevo? Prendevo una pila di VHS, mi facevo il mio Netflix personale e me le registravo direttamente dalla messa in onda. Quindi mi registrai tutta la prima stagione in VHS senza la pubblicità.
1: Ah, tu facevi questo?
2: Sì, sì. ed è stato io cioè, il paese dei balocchi.
1: diciamo che Kenny il Guerriero appartiene a, come si dice, il futuro prossimo, perché è molto in là. Kenny il Guerriero siamo negli anni 90, credo.
0: No, prima stagione 1984. In Giappone,
1: no, in Giappone,
2: no, in Italia,
1: ciao,
0: in Italia 87,
1: insomma, siamo all'inizio degli anni 90. No,
2: infatti, quando lavoravo io lì, Kenny il Guerriero era già famoso, era già passato varie volte, però la popolarità non diminuiva.
0: Beh, comunque, io
2: e nel 92 ancora eravamo tutti infogliatissimi. Poi, in particolare TVQ, il circuito Italia 7, non
1: Italia
2: so se
1: 7,
2: ve lo ricordate,
1: certo.
2: L'epoca di Colpo Grosso, perché io poi avevamo anche Colpo Grosso nella messa in onda di TVQ.
0: E io ero appena nato, non potevo sapere queste cose.
2: E tempo forse 92, 93, 94, a un certo punto l'emittente si arrende alle lettere di protesta delle telefonate e abolisce Kenny il Guerriero e mette Sanpei.
1: Okay. Pescatore grandi orecchie, aspetta.
2: Ma tu l'hai vista mai una puntata di Sanpei?
0: Sì, allora, se posso dire, io ho una
2: Sanpei.
0: Vabbè.
1: Sanpei.
0: Io mi scuso con le persone che ci stanno ascoltando
1: pescatore
0: per questa
1: dalle orecchie,
0: per questo momento.
2: No, non diceva così.
0: Sì, sì.
1: Sorriso di sale, Sanpei.
0: E oltre a scusarmi, mi dissocio anche pubblicamente.
2: Io non ho mai resistito un minuto a una puntata di Sanpei.
0: Allora, devo dirti: io ho una discreta cultura di anime anni 80, perché io, bambino, cresciuto negli anni 90, e c'erano le TV locali che per tutti quegli anni hanno continuato a trasmettere quegli anime, ma fino ai primi 2000.
2: Sì.
0: Cioè io Ken,
1: sì,
0: Sanpei,
1: sì, ma certo.
0: Io Ken
1: certo.
0: Shiro l'ho visto in TV.
1: Ma certo, tu.
0: Credo fosse Tele 2 adesso, non ricordo male. Reti televisive pugliesi.
2: Sì, in Puglia era diverso, in Abruzzo sparisce.
0: Io guardavo quello e tra l'altro mi ricordo che c'era proprio un momento della settimana, un momento della giornata in cui io guardavo in sequenza tre anime degli anni 80, anche anni 70, in sequenza, ed erano Kenny il Guerriero, L'Uomo Tigre e I Predatori del Tempo.
1: Mamma mia, i Predatori del Tempo, sì. Ma quella è proprio vecchia.
0: Esatto, e c'erano appunto le reti locali che acquistavano questi prodotti a due soldi, perché comunque parliamo di serie già all'epoca molto, molto vecchie, e le mandavano in onda. Io quindi finivo i cartoni belli, quelli di Italia 1, quelli nuovi, moderni, mi spostavo e andavo a vedere questi vecchi. Quindi grazie a questa cosa qui c'è una discreta cultura sulle cose degli anni 80.
1: Naturalmente l'idea del bello di Italia 1.
0: E vabbè, no, per me era, no. Parliamo all'epoca, ragazzi, Italia 1 c'era roba bella, all'epoca c'era Dragon Ball,
1: bello.
0: C'erano i Pokémon, c'era Sailor
1: bello,
0: Moon,
1: bellissimo. Ma è bellissimo.
2: Oh mio Dio.
0: Sailor Moon, roba seria comunque.
2: Oh mio Dio, Cavalieri dello Zodiaco, oh mio Dio.
0: Cavalieri dello Zodiaco,
1: mamma mia, quanto era bello.
0: Siete due vecchiardi comunque.
2: No, che il Guerriero era fatto con due lire, con due idee
0: sì,
2: in croce, però con un tale giostramento di suggestioni e giocato molto.

0: quelle televisive che erano assolutamente censurate. Però la differenza è assolutamente un piattismo di disegni senza precedenti, sì, brutto come la fame, cioè non c'è dinamismo, non c'è niente. Questo, cioè, se vogliamo ammazzarlo dal punto di vista della cinematicità cinematografica, questo film, questo seriale è veramente statico, cioè è il massimo della porcheria da questo punto di vista. Certo, che dire,
1: poi
0: per rispondere a Marco, perché sennò poverino ci rimane male, cioè gli anni 90 hanno portato cose eccezionali, memorabili, non quelle non quelle, ma avessi detto, che ne so, Evangelion
2: lo davano su MTV. Lo davano su MTV.
0: No, MTV è arrivato dopo. Evangelion lo davano,
2: però
0: su
2: quando,
0: TV.
2: Quando lo davano in TV, Evangelion era il, se non sbaglio, il 2000 o il 2001. No,
1: Evangelion nell'epoca MTV.
2: E io, allora, io, questa
1: video,
2: è una cosa.
1: No,
2: io,
1: video, dopo Video Music.
2: Io ho provato a vedere Evangelion quando è uscito.
0: Evangelion.
2: Perché io guardavo comunque MTV come canale musicale, vedevo tutti quanti i videoclip e usciva la pubblicità. E io, quando ho visto il trailer, ho detto: che figata, i robottoni che si menano. Poi ho visto le prime due puntate, il me bambino di 10 anni, dopo aver visto due puntate, sono quelli a parlare basta e nessuno si menava, ha detto vabbè, ciao.
1: Le prime mazzate arrivano dopo mezzo minuto nei primi 5
2: cambiavo
1: puntate.
2: Canale, guardavi Power Ranger dove si menavano davvero.
0: Perché potevi vedere Pat Labor, che insomma tutto sommato.
2: I
0: 5 samurai, io potrei farti una polemica infinita.
1: No, Cyborg 009.
0: No, quello è vecchio, quella è roba vecchia.
1: Un po' prima, sì.
0: Stiamo parlando della preistoria. Poi, naturalmente, la versione Netflix di Cyborg 009 è arrivata dopo, in mezzo.
2: Comunque,
0: veniva ogni tanto ritrasmesso Cyborg 009 su Italia 1.
2: Comunque, tutta roba migliore di questo Ogutō no Ken, che io sono stato costretto a guardare. Infatti, volevo pubblicamente fare un'intemerata a Roberto Pagliaro e dire basta farmi vedere queste cose, tu mi fai vedere tante cose belle, perché
0: anche cose
2: perché anche il brutto,
0: anche no, più che il brutto è anche
2: no, questo è brutto,
0: è obbligatorio vedere come si può rovinare, cioè ecco, io aprirei un piccolissimo punto su questo. Non è nemmeno un fatto di rovinare una storia o di danneggiarla, perché tanto non succede, perché noi che l'abbiamo già visto a posto è così. Loro hanno cercato di fare cosa? Di costruire un adattamento che sia fatto per le persone di oggi. Non funziona.
1: L'operazione mi ricorda molto l'operazione di Gus Van Sant su Psycho, cioè fotogramma per fotogramma, rifatto.
0: Ma magari, perché quello che ha fatto Gus Van Sant è una grande operazione.
1: Sì, no, l'approccio, perché hanno preso mimeticamente tutta la sequenza, tutto il montaggio, tutta la sceneggiatura originale e anche quasi inquadratura per inquadratura, cioè comunque scansione temporale per scansione temporale della serie originale ridisegnata. È la serie originale ridisegnata in maniera digitalizzata e secondo me anche intelligenza artificiale.
0: Cioè, Marco, sai qual è la vera edulcurazione di questo Ogutō no Ken? Le scene dove si fa a botte.
1: Sì.
0: Sono finte, non c'è dinamismo. Cioè, quando Ken di Ogutō incontrava una persona e cominciava a fare tu lo sentivi e lo vedevi, cioè tu vedevi quel punto, quelle botte infinite che venivano date. Qui sembra edulcorato, cioè tu non ti accorgi di niente, vedi solo delle mani che si muovono che non hanno nessun senso,
1: i corpi che volano
0: e poi il corpo che salta in aria, ma che vuol dire così? Non... e questa è veramente una cosa dannosa. Poi,
1: e soprattutto, secondo me, non attecchisce anche nell'immaginario del teenager attuale, del ragazzino attuale, che cioè Attack on Titan, e tutte cose che hanno cambiato il gusto, l'hanno anche aggiornato.
0: Sì,
1: e, non,
0: sì.
1: E qui
0: sta parlando di una storia che comunque
1: anche il pathos, cioè quell'insistere sul vecchietto morto che porta i semi di riso, che sta lì,
0: ecco,
1: 5 minuti, oddio sto morendo e muore, oddio sto morendo, oddio povero me, cioè è un pathos che oggi lo spettatore di, non dico

0: One Piece, ma Attack on Titan che ha quella carica drammatica di pathos, cioè,
1: sì, è proprio un altro tipo di linguaggio, di cifra stilistica, sì,
0: di generazione del pathos, sì.
2: E poi stiamo parlando comunque sia di Attack on Titan che insomma merita grande rispetto, un'opera importante.
0: No, faccio il parallelismo perché è
1: Il miglior anime degli ultimi 20 anni a mani basse.
2: Non te lo saprei dire. Come si dice sempre negli anni 90, c'erano i Robocop, i signori di Robocop, che tu potevi vedere. Ovunque si sentiva, per caso o per sbaglio, i suoni del Gundam, andava bene. Questo era il concetto.
1: Io non ci ho mai avuto questa grande passione.
2: Ma mica è colpa tua, sei giovane. I robottoni sono tutto, erano tutto nella vita. Non è
1: Io sì, però preferivo altro.
2: Anche perché ne avevi a Iosa, cioè ne avevi...
1: Sì. Ma io comunque grande fan dei Power Rangers.
2: I Power Rangers fanno schifo, non sono i robottoni, cioè, non c'entra niente.
0: Se noi diciamo robottoni. La differenza tra Zambot 3 e Gundam...
2: Stesso autore,
0: Daitan
2: non è stesso autore.
0: Zambot 3, cioè, dove avevamo il terrorismo, gli ostaggi umani, le bombe umane.
1: Io per citare
0: i rifugiati, la politica.
1: Io per citare la mia collega Giulia, ti guardo come la mucca che guarda il treno, con lo stesso sguardo.
2: E come la guarda la mucca?
1: È uno sguardo vuoto, è vitreo.
2: È sicuro.
0: Per tutti quelli che stanno ascoltando domenica, cioè io, Giulia, tra poco sarà quella che arriva appena finiamo.
1: Quindi sì, questa...
0: Abbiamo esaurito anche quella mezz'ora che va dalla fine di Subtitles all'inizio di Pastarelle, ce la siamo presa.
2: Dopodiché ricordatevi sempre 2 ore.
1: Comunque, Okuto no Ken.
0: Oculo.
1: Okuto no Ken. Non,
0: vaffanculo.
1: No, basta.
2: Beh, consideriamo il fatto che comunque sia, se vanno avanti, dopo di questo devono fare la sezione, diciamo, quella con Caio, io. Insomma.
0: L'isola quella dei demoni.
1: Anche perché con la visione di queste 9 puntate che ho visto, ti ricordo che hai tolto tempo alla mia visione di un altro prodotto di cui dovremmo andare a parlare
2: la settimana prossima.
1: A breve, esatto. E quindi io adesso sto indietro per colpa
2: tua. Stai indietro, ma devi recuperare.
0: Euphoria 3.
1: No.
2: Stiamo parlando di quella che verrà.
0: Ah, come era? Puntatone monografico.
2: Monografico. Esatto. Facciamo una monografia.
1: Io sto facendo, perché non avendo mai visto nulla, io sto facendo adesso il recuperone di tutto.
0: No, ma come fai?
1: Perché sono pazzo.
0: Che farmaco assumi per sostenere? Cioè.
1: Vedete cosa mi costringe a fare questa trasmissione? È così.
0: E comunque, succede. E comunque poi non avrai letto il fumetto di Partanza.
2: No, figuriamo.
1: Posso dire, sto cazzo.
0: Quindi secondo te Irogasm è quello che vedi lì? Ma Irogasm è un'altra cosa.
1: Io mi attengo a ciò che vedo. Vabbè, vostro onore.
2: Ma poi soprattutto non c'entra niente la storia l'una con l'altra.
0: Esatto.
2: Non sono manco parenti, quindi non è un problema.
1: Io parlo solo di ciò che vedo. E comunque chiudiamo questo capitolo su Okuto no Ken, possiamo liberarcene.
2: Certo.
1: Okay,
2: possiamo liberarci.
1: Comunque,
2: di
1: per chi fosse interessato adesso, che comunque sta all'ascolto,
2: l'ultima puntata tutto disponibile sia sabato. Prime per chi non ha Prime,
1: esatto.
2: Crunchyroll,
1: sì.
2: Perché su entrambi
1: le
2: piattaforme.
1: Comunque, insomma, se avete questo
2: su
1: questo
2: Crunchyroll
1: fetish,
2: credo che potete ascoltarlo anche in giapponese.
1: Meglio ancora proprio.
2: però non sono la voce non è più l'originale, quindi non so nemmeno in giapponese chiaramente. Potrebbe essere.
0: Io avrei fatto una serie animata di Ken. L'origine della scuola di Okuto è quella di Nanto, cioè un prequel, per esempio, sarebbe stato interessantissimo. 1800 anni prima di questa apocalisse nucleare. Come si è...
2: Non credo.
0: Lo so.
2: Come tutte le cose belle non si possono fare perché. Non si sa se poi ci saranno le persone che si interessano a questa roba qui.
1: Oltretutto, quello è proprio Nanto Progetto, quindi non
2: Nanto Progetto, vedete? capite? Dopodiché, perché io gli faccio
0: stiamo già in pastarelle.
2: Dopodiché, chiedetevi perché gli faccio vedere, per punirlo.
0: Vogliamo fare un esperimento meta radiofonico? Esci da Subtitles e entra in pastarelle.
1: No, non posso. Perché
2: poi c'è il diritto di copyright.
1: Esatto, sì. C'ho un contratto, un'esclusiva. Per cui io quelle cose le posso dire solo dalle 12 alle 13, quindi cioè, questa cosa. Purtroppo il nostro gran visir Francesco Bibone mi ha fatto firmare questa esclusiva.
0: E rispondi ai miei messaggi, che tu visualizzi dopo Giulio Innamorato, quando ti mando il messaggio domenica mattina.
1: Va bene, allora grazie per averci ascoltato, per averci sopportato. Esatto, anche in quest'ultima...
0: Ce ne scusiamo di tutto.
1: Quest'ultima versione. Con Okutono Ken, va bene, quindi ci aspettano due puntate succosissime.
2: Sì, due puntate, una sarà la settimana prossima, che se tutto va bene sarà on the beach, torniamo al mare finalmente.
1: E facciamo la monografica.
2: Monografica su The Boys, adesso lo possiamo dire, che lui non ha finito ancora di vedere.
1: Sto guardando.
2: Perché è una persona brutta.
1: E mentre invece
2: sei
1: poi...
2: brutto.
1: La prossima puntata ancora.
2: Quella dopo ancora sarà ancora, se vogliamo, ancora più lunga, ancora più monografica, perché lì c'è di tutto dentro.
1: Perché parliamo di un totale di 7 stagioni e 2 romanzi. Quindi...
2: Due romanzi, esatto, sì, perché anche l'altro purtroppo è un romanzo.
1: The Handmaid's Tale e il suo sequel The Testaments.
2: Ecco, vedi, c'è una persona che dice vada retro Saragat in questo momento.
0: Saragat.
1: Saragat. Va bene, grazie.
2: E questo è quanto vi dovevamo dire per questa puntata di Subtitle. Noi ci sentiamo la settimana prossima, appunto, con la monografia su The Boys.
0: La domenica io mangio le pastarelle.
2: Bye bye.

0: Speed, l'onda del rock. Raw male vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules!

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato tiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Radio Star.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sound Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album, inciso per la Sub Pop.

0: Rock Wave.
1: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Por tanti lo catarci, catarci nella coberta.

0: Atto. Una atto che viene della verde schide, delani che trava la plan, pena voi lo se volevi dalle scalate.
1: Oh,

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.